La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità, rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Questa sera si è fatta tarda e meglio cala. Vamma man, ehi, c'è una iam, però che è strutto una canzone, va cantam.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: Il mio sempre.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti i frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Amori.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica.
2: Cielo grigio su.
1: Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon, che ha aggiunto, se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un 30enne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla Chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a Piede Libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nei pressi del Vaticano, nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Eccoci qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti, 7:04 minuti di questo giovedì 17 settembre, un saluto da Davide Ruberto, pronti, prontissimi come ogni mattina per raccontarvi tutto quello che accade sul nostro territorio, in Puglia più in generale. Avremo un'ora di informazione a carattere territoriale e poi tutto l'almanacco di giornata, e alle 9:30 la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo c'è la buona musica, ci sono i grandi successi del passato e le ultime novità discografiche. Perché no, le vostre richieste, basta scriverci al 380 20 20 029 per richiedere il vostro brano preferito o semplicemente quello che vi va di ascoltare in quel preciso momento. Noi il primo l'abbiamo già scelto e sta già andando in onda. Si tratta di 7 Seconds, Yusung Dur e Nene Cherry del 94, esattamente 32 anni fa.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi. Insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza. In un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
5: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Apriamo con gli incendi d'auto, almeno tre gli episodi registrati in diversi punti della provincia. Intorno alle tre della notte tra martedì e mercoledì un rogo ha avvolto il carrello di una vettura e anche la carrozzeria dell'auto, che era parcheggiata lungo la statale 7 Ter nel territorio di Lecce. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco. Un'ora e mezzo dopo, il personale del 115 del distaccamento di Tricase ha raggiunto Santa Maria di Leuca per l'incendio di una Fiat Grande Punto intestata a un uomo di Specchia che ne aveva denunciato il furto nei giorni scorsi. Sul veicolo era stata apposta una targa oggetto di furto ad Otranto e l'attività investigativa è stata affidata ai militari dell'arma di Castrignano del Capo. Intorno alle 23 invece un terzo rogo ha colpito una Dacia Sandero intestata a un operaio a Torre San Giovanni, Marina di Ugento. Sono intervenuti anche qui i vigili del fuoco. Il calore e le fiamme hanno danneggiato parzialmente anche un motorino parcheggiato a fianco. Il sopralluogo anche qui è stato eseguito dai carabinieri e su tutti i casi si indaga. Si è chiuso con una doppia calunnia il processo nato all'interno della tormentata vicenda giudiziaria sul decesso di Ivan Ciullo, il DJ 34enne di Racale, trovato senza vita in una campagna di Acquarica del Capo nel giugno del 2015. La giudice del Tribunale di Lecce ha condannato a 3 anni di reclusione due soggetti ritenuti responsabili di calunnia in concorso tra loro, i due secondo l'accusa in qualità di consulenti nominati dalle parti offese nell'ambito del procedimento sulla morte del DJ, avrebbero redatto un elaborato poi depositato in procura contenente accuse di falsità e omissioni nei confronti di Claudio Leone, consulente tecnico nominato dal PM. A Leone veniva attribuita l'omessa analisi di alcuni dati pur nella sua disponibilità, accusandolo di fatti costituenti reato pur nella consapevolezza della sua innocenza. Così è arrivata la condanna a 3 anni di reclusione ciascuno.

così in voce. Torniamo alle notizie di cronaca. Un 17enne sabato notte è stato fermato dai carabinieri di Lecce per un controllo e durante quest'ultimo il minore custodiva 52 grammi di hashish, un bilancino di precisione e quasi 300 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato trasferito in una comunità dove dovrebbe rimanere circa 6 mesi e nelle scorse ore è comparso davanti agli inquirenti, ha detto di non aver voglia di fare nulla, così tradendo il fatto di spacciare droga. E sabato notte appunto era in macchina con altri 4 amici quando è stato fermato da i militari che erano impegnati in un posto di controllo nel marsupio. Il 17enne aveva della droga, il bilancino di precisione e il denaro, così è stato collocato nella comunità per minori. Ci sarà un provvedimento esemplare che valga anche come deterrente, lo ha detto il presidente della Lupi e Servizi, Luca Pasqualino, al termine della commissione di controllo nella quale si è discusso del taglio non autorizzato a Lecce di 14 piante di yucca tra Via Adige e Via Po, nel quartiere Santa Rosa. Alla seduta di ieri ha partecipato anche la sindaca Poli Bortone, che ha garantito il massimo rigore da parte dell'amministrazione nella ricostruzione della vicenda e nella valutazione delle conseguenze. Aveva installato un GPS sull'auto della convivente per seguirne i movimenti e per fare terra bruciata attorno alla compagna. Le aveva impedito di trovare un'occupazione. Per un 50enne residente in un comune alle porte di Lecce si aprirà un processo, così come stabilito dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce. All'uomo viene contestata l'accusa di maltrattamenti con l'aggravante di aver commesso il fatto come atto di controllo e di possesso o dominio della donna, nonché come atto di limitazione della libertà individuale.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

Zona Pop, questo è Mondo Radio 731. Torniamo nel Buongiorno Salento con le notizie più importanti di giornata. Ripartiamo da un caso di cronaca: sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire cosa sia accaduto a una bambina di 18 mesi ricoverata in terapia intensiva dopo il ritrovamento di un ematoma alla testa. La piccola è stata accompagnata dalla madre all'ospedale di Galatina, dove i sanitari hanno riscontrato la lesione e fatto scattare la segnalazione alle forze dell'ordine. Trasferita al Vito Fazzi, è stata sottoposta a un intervento chirurgico. L'ematoma risalirebbe a più di 24 ore prima del ricovero. Le condizioni della piccola fortunatamente sarebbero in miglioramento. Si è concluso con una condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione il processo a carico di un 27enne di Galatone ritenuto responsabile della morte di Piero Corchia, 63enne gallipolino, avvenuta in seguito all'incidente stradale del giugno del 2025 a Gallipoli. La sentenza è stata pronunciata dal giudice due giorni fa, disposta anche la revoca della patente, la confisca dello scooter coinvolto nell'incidente. Secondo quanto ricostruito, l'imputato viaggiava a bordo di uno scooter privo del titolo abilitativo alla guida a una velocità tra 100 e 108 km orari, di gran lunga superiore al limite di 50 orari imposto in quel tratto, e in stato di ebbrezza da uso di stupefacenti. Giunto ad un incrocio, il mezzo è andato a sbattere con lo scooter condotto da Corchia, che era in compagnia della moglie. L'uomo morì sul colpo, mentre la moglie subì diversi traumi. Adesso è arrivata la condanna per l'altro appunto guidatore, che è stato ritenuto colpevole. Cocaina in un telo da mare e in un accappatoio in carcere. Arriva l'indagine per una 23enne di Bari e un 41enne di Bitonto, insieme alla madre del primo, un 50enne di Modugno, e la compagna del secondo. Per tutti l'accusa è detenzione e spaccio di stupefacenti. La droga era stata custodita in due pacchi postali con i nomi dei mittenti e quando il materiale è arrivato nel centro smistamento del penitenziario alle porte di Lecce, gli agenti di polizia hanno trovato il materiale, un pacco contenente 40 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri. Il sequestro della droga è stato convalidato e tutti i soggetti al momento sono indagati.

Eagles qui su Mondo Radio. Ritorniamo alle notizie. L'emergenza per la differenziata continua, ma la raccolta per questa settimana si è sbloccata. Si è conclusa ieri l'assemblea straordinaria dei 10 sindaci di Aro, Lecce 2. Oggi la plastica verrà ritirata a Calimera, Caprarica, Castrica, Vallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario, San Donato, San Pietro in Lama e Vernole, ma i comuni chiedono di risolvere il problema in maniera strutturale. I sindaci hanno ottenuto al momento che la plastica venga raccolta almeno nella giornata di oggi, ma le difficoltà potranno ripresentarsi. I comuni hanno chiesto aiuto e segnalato da tempo le criticità, comuni che si riservano di intraprendere ogni azione anche legale necessaria a tutela dei cittadini e del territorio. Veniamo invece alla tentata truffa del finto carabiniere in trasferta a Lecce. Sono stati arrestati e sono finiti ai domiciliari perché accusati di aver messo in piedi una truffa ai danni di un'anziana. Era il maggio scorso, i due brindisini vennero fermati dalla polizia e adesso i due, un 34enne e un 52enne, hanno patteggiato la pena. I fatti risalgono appunto a qualche mese fa, quando una pensionata leccese era stata contattata via telefono da un sedicente maresciallo dei carabinieri che raccontava di una vettura coinvolta in un incidente intestata

infatti avrebbe dovuto chiudere in cancelli due giorni fa, il tutto nonostante all'interno siano presenti decine di lavoratori. Le organizzazioni sindacali della provincia di Lecce si sono attivate per sollecitare i pagamenti e spostare la chiusura in modo da consentire ai lavoratori di ottenere il diritto alla retribuzione e un alloggio sicuro e dignitoso. Nel frattempo le istituzioni si sono attivate per sollecitare le aziende a pagare i lavoratori, anche per consentire loro di pagare il biglietto del treno per raggiungere altri territori per lavorare.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti,

0: e a Ruffano. Info al 349 852 8012.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it. Welcome to

Diamo in voce 7:47, sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Ripartiamo ancora dalle notizie, dalla cronaca, dalle quattro misure di prevenzione che sono state emanate in una settimana dal questore di Lecce Gian Pietro Lionetti. Sono tre gli avvisi orali disposti e un foglio di via obbligatorio. Questi provvedimenti adottati al termine dei controlli di polizia e carabinieri. Il foglio di via riguarda un uomo residente a Bari, responsabile di un furto avvenuto a Gallipoli nel gennaio del 2025. L'uomo avrebbe rubato le chiavi di casa dall'auto della vittima, avrebbe poi individuato l'abitazione e sarebbe entrato per commettere il furto. Tra gli avvisi orali invece il primo riguarda un uomo di Cannole che sarebbe dedito ad attività illecite, il secondo nei confronti di un uomo di Guagnano già noto agli uffici di polizia e di recente denunciato per minacce. L'ultimo provvedimento riguarda una donna residente a Campi Salentina denunciata per reati contro il patrimonio e per spaccio. Andiamo invece alla cagnolina spacciata per randaggio che finisce nel rifugio. Le guardie zoofile denunciano una donna dopo una segnalazione di un ritrovamento a Corsano. Il nucleo di polizia giudiziaria ha scoperto che la proprietaria aveva simulato un rinvenimento occasionale di quello che in realtà era il suo cane, da cui voleva separarsi ma ha scelto la strada punibile per legge, così appunto le guardie zoofile hanno scoperto il raggiro e denunciato la donna. Un'altra vicenda simile arriva da Lecce: un cane di razza Malinois è stato trovato in grave stato di malnutrizione nel giardino di una villa disabitata a Torre Chianca. La polizia locale di Lecce ha concluso le indagini con la denuncia all'autorità giudiziaria della precedente detentrice dell'animale accusata di maltrattamento e abbandono. Si tratta di una donna leccese di 43 anni.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Veniamo all'ultima pagina, quella dedicata allo sport, il calcio, le ultime su Lecce. Lecce che sarà impegnato domenica sul campo del Milan nel prossimo turno di Serie A e per preparare il match di San Siro i giallorossi sono tornati in campo al centro sportivo di Martignano. Ieri seduta di allenamento mattutina con attivazione, lavoro di forza in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche, partite a tema, lavoro personalizzato per Berisha, Gundelman e Goebbels, tutte e tre in forze per la convocazione. La preparazione alla gara in programma appunto col Milan proseguirà oggi pomeriggio a Martignano. Avremo ovviamente maggiori notizie rispetto ai giocatori che ieri non hanno preso parte agli allenamenti. Chiudiamo con questa notizia di sport, va in archivio lo spazio che dedichiamo all'informazione e si apre invece quello delle curiosità con tutto l'almanacco di giornata.

0: significa.
1: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture con potenza inferiore agli 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% dei veicoli in circolazione, ossia circa 14,5 milioni. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'esecutivo inoltre ha rinnovato il taglio delle accise sul gasolio, riducendo l'importo di circa 12 centesimi da domani e fino al 25 settembre e di circa 6 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
3: Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti dovuti al crollo di un edificio che ospitava famiglie palestinesi sfollate a Gaza City. Da 11 inizialmente accertate sale a 20 il numero delle vittime, la maggior parte delle quali donne e bambini. Secondo il portavoce del Ministero della Salute di Gaza, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare con il recupero di altri corpi dalle macerie. Al momento la causa esatta del crollo rimane sconosciuta, anche se la Protezione Civile ha indicato che l'edificio versava in cattive condizioni ed era stato colpito in precedenza dagli attacchi israeliani.
4: I servizi di intelligence russi pianificavano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI, incriminate 5 persone attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse.
3: La cronaca: un uomo custode del parco archeologico di Pompei si è finto una guida e ha abusato di un turista straniero 17enne dopo averlo condotto in una domus di Pompei solitamente non aperta al pubblico per offrirgli quella che aveva definito una visita esclusiva. Successivamente l'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione a Scafati, in provincia di Salerno, ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Il GIP ha poi confermato la misura cautelare in carcere richiesta dalla procura di Torre Annunziata.
4: La procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse.
3: Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Face, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarra e Voltemade, con Colomwani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKenny. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

tutte le sue curiosità. Questa mattina il sole è sorto alle 6:28, tramonta invece alle 18:54. La luna sorge alle 13:09 e tramonta alle 22:03. È in fase primo quarto ed è visibile al 42%. Oggi la chiesa ricorda San Roberto, Santa Hildegarda e San Reginaldo. Il nome Roberto deriva dal germanico ed è attestato tra i Longobardi sin dal V secolo, composto da Rot, Fama e Bert, Illustre. Si diffuse rapidamente nel Medioevo in Italia e nel resto del mondo. Se sei nato oggi, che siano creativi o meno, i nati il 17 settembre sono noti per la loro perseveranza nel raggiungere gli obiettivi. Sebbene ci possano volere anni, non sono solo capaci di costruirsi una carriera, ma fanno anche di tutto per rimanere in vetta per molto tempo. Oggi, 17 settembre, è la giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. Mentre la citazione è quella di Arthur Schopenhauer, filosofo, che ha detto così: chi vuole che il suo giudizio sia creduto, lo pronunci freddamente e senza passione.

0: pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copre piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

mattina. Allora, voglio parlarvi di quello che troverete da Valmauto. Nel modo di vendere di Valmauto non troverete urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverete invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non hanno mai avuto bisogno di urlare. Li hanno sempre raccontati le persone che sono tornate e quelle che li hanno scelti per la prima volta. Le persone conoscono Valmauto, li salutano per nome, tornano da loro perché sanno che quello che dicono è proprio quello che fanno. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto di qualsiasi marca, nuova o usata. Andate da Valmauto oppure visitate il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. E ora indietro negli anni per farvi scoprire il vinile che abbiamo scelto per voi. Abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo, tornando al 1959 con What I Say, la canzone rhythm and blues americana di Ray Charles, pubblicata nel giugno di quell'anno, e come singolo fu diviso in due parti. Fu una delle prime canzoni soul e fu improvvisata, pensate, la sua composizione in una sera di fine 58, quando Charles, la sua orchestra e i coristi avevano suonato l'intera scaletta di un concerto, avevano ancora del tempo a disposizione. La risposta del pubblico fu così entusiasta che Charles annunciò al suo produttore che l'avrebbe registrata. È un vero e proprio inno alla gioia, alla libertà e alla festa, nato appunto da quell'improvvisazione. Sentite qui.

0: Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Welcome to, welcome.

Email Angel con Bad Times. Rientriamo in voce, torniamo alle nostre curiosità, è tempo di oroscopo, quindi andiamo a scoprire segno per segno come si sono allineati i pianeti, partendo naturalmente dall'Ariete. Le combinazioni astrali indicano che sarete facilmente emozionabili, un passato riaffiora e con esso una parte della vostra vita tornerà a portare un po' di malinconia e nostalgia. Toro, oggi vi sentirete un po' giù di tono, aiutarvi non sarà semplice. Prima chiedetevi il motivo della vostra insofferenza e poi fate in modo di sbloccarvi. Gemelli, non ascoltate chi non riesce a mantenere la parola data, il vostro io è già consolidato da chi vi stima. Una spiacevole situazione sarà fatale, ma riuscirete a tamponare benissimo una pessima figura. Cancro, in questa giornata desiderate fare qualcosa di nuovo anche se il tempo a disposizione non è moltissimo, ma invece di intristirvi dovreste riflettere sul fatto che avete ancora tante cose da ideare. Leone, i problemi nell'ambiente di lavoro vi assillano e si cumulano con altre questioni che dovrete risolvere in giornata. Cercate di incontrare le persone giuste che potrebbero aiutarvi. Vergine, questa giornata viene indicata dagli astri con positività, soprattutto per quanto concerne la vita sentimentale. Se siete single, non vi farete delle paranoie se non avete accanto la persona giusta. Bilancia, è probabile che le emozioni e i sentimenti prendano il sopravvento. L'umore lunatico è sintomo di una lieve instabilità affettiva. Scorpione, prendete tutto con calma e riflettete prima di accettare compiti importanti nel lavoro. Agendo d'impulso potreste sbagliare. Sagittario, il vostro intuito non mente in merito ad un affare. Le scelte potrebbero quindi rivelarsi azzeccate. Se vi sentite presi dalla fatica e dallo stress, prendetevi qualche giorno di relax. Capricorno, per voi si prevede un'altra giornata piatta in cui tutto scorre secondo i programmi. Avrete un po' di tempo da dedicare alla famiglia e sfruttare chance favorevoli in campo economico. Acquario, concentrate la vostra attenzione sui progetti che desiderate realizzare, ma per una volta evitate di pensare alla famiglia e agli impegni lavorativi. Pesci, stare con la famiglia vi rende felici e sereni, quindi passate del tempo con coloro che vi sono vicini da sempre. Per voi non si addice la vita da single, liberi di fare quel che si vuole, ma lontani dagli affetti più sinceri.

dei grandi classici qui su Mondo Radio e cantava le canzoni Rino Gaetano. Andiamo indietro negli anni con l'Accadde Oggi per scoprire cosa è successo esattamente il 17 settembre. Allora, cominciamo dal 1787, quando vengono sottoscritte dai 13 stati le leggi per la Costituzione degli Stati Uniti d'America. 1907 viene costituita ufficialmente la società Harley-Davidson per la costruzione di moto. 1931 a New York la RCA presenta il prototipo del long plane, il vinile su 33 giri. 1939 l'Unione Sovietica invade l'est della Polonia, poco più di 2 settimane dall'assalto della Germania a ovest. Nel 78 invece, dopo un incontro a Camp David negli Stati Uniti, il primo ministro israeliano e il presidente egiziano firmano una dichiarazione di intenti per il trattato di pace. 1980 i rappresentanti di 30 comitati regionali adottano la risoluzione istitutiva del primo sindacato polacco autonomo e indipendente, la nascita di Solidarność. Siamo nel 2000 quando Domenico Fioravanti vince l'oro olimpico nei 100 metri rana alle Olimpiadi di Sydney. E tra i nati oggi, nel 1944, Reinhold Messner, esploratore. 1951, lo psichiatra Paolo Crepè. Nel 60, il pilota, ex pilota di Formula 1, Damon Hill. 66, è nata Monica Gasparini, giornalista. 68, lo chef Gio Bastianich. 75, l'attore comico Alessandro Siani. Abbiamo saltato un nome, ma di proposito, per lanciare il prossimo brano, è quello di Anastasia Sick and Tired. Lei compie 58 anni oggi, i nostri migliori.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Lavori in corso con riduzione di carreggiata sulla statale 16 Adriatica tra Palmariggi e Otranto nelle due direzioni. Non si escludono rallentamenti e code. Per lavori sulla superstrada Brindisi-Lecce si transita su carreggiata ridotta tra Torchiarolo e il bivio per Squinzano in direzione Lecce. Nessun disagio da segnalare in città Lecce e sulla tangenziale. Sempre a Lecce vi ricordo la chiusura di via Paolo Colaci tra via Battaglini e via Rubini per lavori fino a domani 18 settembre. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità. Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Stai pensando?

0: precisione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
6: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
7: Ancora con voi per l'ultimo spazio che dedichiamo alle curiosità del nostro almanacco. Arrivano le previsioni con supermeteo.com, che ci racconta di una giornata dal cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, con nuvole basse e maggior umidità verso il capo di Leuca. Entro il primo pomeriggio ci saranno degli addensamenti nuvolosi su zone più orientali, con scrosci di pioggia possibili e il vento debole al mattino e un rinforzo dal pomeriggio, temperature in leggero rialzo nei valori minimi. Il proverbio dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia, ovvero l'eccesso di convenevoli, le formalità, le frasi di circostanza sono ciò che finisce con l'occultare la vera natura di un rapporto, creando appunto una barriera, una sorta di presa di distanza che in un'amicizia sono da considerare inutili, se non addirittura dannose. E chiudiamo con questo proverbio. Vi ricordo il prossimo appuntamento in diretta qui su Mondo Radio, quello con la rassegna stampa delle 9:30, sia nazionale che locale. Quindi

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura ci occupiamo di intelligenza artificiale. OpenAI, in un post sul suo blog, ha reso noto d'aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. L'annuncio del colosso dell'AI è giunto in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli.
1: Il governo italiano abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
2: L'artista americano Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969, è morto all'età di 88 anni. Nato a Berlino nel 1937, fu costretto a fuggire dal nazismo. Negli anni 60 Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci, ispirate alla psichedelia. Creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti.
1: La cronaca, l'ondata di maltempo che per il momento sembrerebbe risparmiare Milano, dove era stata diramata un'allerta meteo gialla, ha travolto Como. Il comune, che affaccia sul lago, ha dovuto fare i conti con l'abbondante pioggia caduta sul territorio. Un temporale molto violento che ha provocato smottamenti e frane sulle strade.
2: Sono saliti a 89 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha coinvolto diverse scuole nel bresciano. Tra questi ci sono anche 14 bambini attualmente ricoverati. Le loro condizioni sarebbero in miglioramento o comunque stabili. Intanto continuano gli accertamenti anche da parte del NAS dei Carabinieri. Sotto la lente ci sono i pasti che sono stati serviti nelle mense scolastiche tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre.
1: Siamo al calcio. La prima sconfitta di Ruben Amorim sulla panchina del Milan arriva tra i fischi di San Siro all'esordio in Europa League. Il Benfica passa 2-0 e ancora una volta il primo tempo a pesare sul risultato finale. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. Stasera alle 21 esordisce nella stessa competizione la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: senza frontiere. Senza frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

0: trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
4: e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: Ehi! Sì, dico proprio a te.
7: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
8: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
9: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
10: Flashback to the music of yesterday.
11: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Contest, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Termine tempo, tiro, testa nell'elevamo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con il suo poker.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
2: Welcome to, welcome.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Ancora buongiorno a tutti da Davide Roberto dalla redazione di Mondo Radio, l'appuntamento in diretta per la rassegna stampa nazionale e locale, 9:30 in punto. Oggi è giovedì 17 settembre, apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola. La mossa del governo Meloni in apertura sul Corriere della Sera: auto piccole e medie via il bollo per un anno, esentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. Giorgetti: una decisione sofferta, diventerà strutturale. Le opposizioni parlano invece di manovra elettorale. Poi gli Stati Uniti: la Fed alza i tassi di 25 punti, ira di Trump, ed ancora l'intervista a Salvini, niente polemiche, collaborare con Mosca. Europa: von der Leyen, il Canada membro associato dell'Unione Europea. E ancora Gaza: crolla un palazzo, oltre 20 le vittime, strage di bambini. La scelta del governo in primo piano anche sulla Repubblica: bollo, il regalo di Meloni dal 2027, addio alla tassa per le auto medie e piccole, per tutte le moto. Il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati. E poi von der Leyen: l'allarme, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea. Sulla Stampa anche qui: auto e moto, stop al bollo, titola in apertura il quotidiano torinese. Per un anno niente imposta sulle vetture medio-piccole, poi la misura diverrà strutturale. Meloni: abbiamo abolito la tassa più odiata. Gaza: crolla un palazzo, strage di bambini. Ed ancora violenza sulle donne, l'Istat: 3 milioni di vittime prima di compiere i 16 anni. Ed ancora sul Messaggero: la mossa della Premier con una sola esenzione a famiglia, riguarderà 14 milioni e mezzo di veicoli, il costo è di 2,3 miliardi. E poi le opposizioni parlano di una spudorata manovra elettorale. Gli Stati Uniti: dopo 3 anni più 0,25%, la Fed rialza i tassi. Ed ancora gli sport, sulla Gazzetta in primo piano l'Europa League: il Milan non c'è, debutto tra i fischi, il Benfica passa vincendo 0-2 oggi alle 21 in campo la Juventus, è l'ora di ripartire. Poi Serie A, in programma la sfida Scudetto: Roma batte Inter, mercato più ricco negli ultimi 2 anni dall'arrivo di Gasperini a Chievo. I giallorossi hanno investito 211 milioni contro i 186 dei nerazzurri. Formula 1: varato il calendario per la prossima stagione con più sprint anche a Monza e Monaco. Tempesta da Morim, il titolo del Corriere dello Sport. Esordio shock in Europa League: rossoneri affondati e fischiati, il Benfica un'altra marcia. E poi la Serie A con la super sfida tra Roma e Inter. Ed ancora la Juve, le parole di Spalletti: Conte, la pressione è medicina. E poi l'esonero di Tedesco dal Bologna: Palladino cambia faccia e rossoblù. Invece ai quotidiani pugliesi, la Gazzetta del Mezzogiorno titola: Ilva, guerra legale, spegnimento, la Cassazione anticipa l'udienza decisiva, licenziamenti sospesi, il governo congela i piani d'aiuto. Nuovo Quotidiano di Puglia: auto niente bollo per il 2027, il titolo d'apertura, la regione incognita servizi, il governo annuncia la misura, critiche le opposizioni, De Caro dice bisogna fare chiarezza sul mancato gettito. E anche sul Quotidiano si parla dell'ex Ilva, pagina 2, la firma di Domenico Palmiotti: la Cassazione anticipa l'udienza, sospesi i licenziamenti. Il 20 ottobre le sezioni unite esamineranno il ricorso dei commissari sulla fermata dell'area a caldo. Dal governo arriva intanto la cassa in deroga per 4.000 lavoratori dell'indotto. Passiamo invece all'annuncio del governo con lo stop al bollo auto nel 2027. De Caro dice urge compensare. L'agevolazione sulla tassa automobilistica vale 2,36 miliardi di euro, ma il governatore pugliese dice bene se i cittadini risparmiano, ma ricade sulle regioni. Poi il deficit e il piano di rientro per la sanità. De Caro cerca la cura, servono sforzi e tempo, leggiamo dall'articolo di Vincenzo Damiani. La Puglia anche per tutto il 2027 rimarrà sotto controllo dei ministeri della salute e dell'economia per via del disavanzo. Il governatore: ci lavoriamo. Sviluppo del territorio, Assurbo, lo scalo merci parte il rilancio, il bando aggiudicato a un'azienda, leggiamo dall'articolo di Pierpaolo Spada. Dopo 15 anni di abbandono e due gare andate deserte, l'infrastruttura è stata venduta alla FHP, socio di maggioranza della compagine vincitrice. Veniamo invece alle iucche tagliate a Santa Rosa, quindi restiamo a Lecce. Duro ieri mattina il confronto in commissione controllo, l'intervento del sindaco Poli Bortone, faremo luce sul caso. Il taglio non autorizzato sarebbe stato eseguito da un dipendente della Lupie su richiesta di un cittadino. L'articolo è a firma Matteo Bottazzo. Passiamo invece alla Movida, la stretta, 69 multe in 3 mesi, regolamento al TAR, i verbali elevati da luglio a settembre dalla polizia locale, faro su occupazioni abusive, alcol e chiusure oltre gli orari. L'articolo è di Mattia Chetta. Morte in scooter, condannato a 5 anni. L'incidente avvenne il 30 giugno del 2025 a Gallipoli, tra via Lecce e via Brescia. La moto condotta da un 27enne travolse il mezzo della vittima. A perdere la vita fu il 63enne Piero Corchia, ferita la moglie. L'accusa è che il giovane andasse oltre i 100 km orari in una zona dove il limite era 50 e dopo aver assunto della droga. Rogo all'ecocentro di L'Equile, nuova stretta, ortaggi a mensa, stop entro i 2 chilometri. A quasi 3 settimane dal rogo, la nota del Dipartimento di Prevenzione della ASL è un faro sulla filiera al servizio di ospedali e scuole. Cautela entro i 3 chilometri, il sindaco Carla annuncia nuovi campionamenti. Bambina è stata operata alla testa per un ematoma, adesso si indaga la vicenda. Da un comune dell'Interland di Copertino, la madre ha portato la figlia di 18 mesi in ospedale, ma l'ematoma sarebbe comparso più di una settimana fa. Dopo l'intervento al Fazzi, il ricovero in terapia intensiva, adesso in corso gli accertamenti sull'origine della lesione. Veniamo invece al Trail dei Vigneti a Gallipoli, 10 chilometri tra i filari. Domenica viene ospitata nuovamente la competizione nazionale, il cross dedicato ai più giovani. Abbiamo aperto la pagina sportiva, continuiamo con il calcio. Il Lecce, sono concentrato sui giallorossi, a dirlo il difensore portoghese Thiago Gabriel. Si è parlato tanto di mercato, ma io non mi sono mai fatto distrarre, ha detto ieri. Lo leggiamo dall'articolo di Lino De Lorenzis. Thiago Gabriel ha detto ancora di essere felice per i 2 gol segnati, ma il mio compito è non far segnare, col Milan ci vorrà concentrazione. Intanto Berisha, Gandelman e Gubbels vanno verso il forfè con il Milan, i 3 lavorano ancora indifferenziato. E per quanto riguarda la Coppa Italia di eccellenza, oggi si gioca Taranto-Ostuni, lo squinzano sfida il Campi, mentre negli anticipi vince il Taurisano e Ugento Racale finisce in parità. Passiamo invece alla Serie D, ieri terza giornata, quindi turno infrasettimanale, è arrivato il pareggio del Nardò 0-0 con il Melfi e la sconfitta del Brindisi che ha perso 2-1 in casa della Virtus Francavilla. Chiudiamo con questa notizia, la rassegna stampa va in archivio, da parte mia è tutto, vi lascio tra poco con Giustina e la sua diretta, grazie ancora per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà...

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce. In entrambe le direzioni, in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda

0: qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Ogni giorno. Sul Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
1: Tutti Frutti Chart.
0: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la cronaca, la Polizia di Stato nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione chiamata Fly Trap.
1: A Roma il cecchino di Prati ha sparato per divertimento. Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne, romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità in merito alla vicenda della quale si è reso protagonista, sparando con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stellitano. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Chi indaga, riporta il Messaggero, contesta alla 50enne ben 7 episodi analoghi. L'uomo al quale è stata ritirata l'arma è stato denunciato a piede libero per lesioni.
2: OpenAI, la società che ha sviluppato ChatGPT, ha rivelato 6 nuovi casi di comportamento imprevisto o preoccupante di intelligenza artificiale, in cui i suoi sistemi hanno nascosto errori, falsificato dati e trasferito file su internet senza alcuna autorizzazione. Le rivelazioni sono state pubblicate nell'ambito del nuovo protocollo aziendale per la segnalazione di anomalie, in un contesto di crescenti critiche da parte del settore sulla sicurezza della tecnologia.
1: Vasto attacco della Russia sull'Ucraina nella notte. Droni e missili hanno colpito Kiev, danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, secondo quanto riportato dalle autorità. Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschenko, ha reso noto che tra i feriti ci sono 2 bambini di 10 e 12 anni. Nel frattempo le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bimbo, in un attacco russo contro un edificio residenziale di 19 piani a Odessa, sulla costa del Mar Nero.
2: Ancora esteri, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata ieri dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Sempre Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi nel conflitto con l'Iran.
1: Economia in chiusura. La ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona. A pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna. Il risultato è una progressiva riduzione della capacità di accumulo e un patrimonio sempre più concentrato nelle fasce economicamente più forti. E quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel, presentata a Roma sulla base dei dati BCE ed Eurostat.
2: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.
5: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Come state? Siamo arrivati a giovedì 17 settembre 2026. Eccoci qua. Allora, come procede questo mese di settembre, anche questa settimana in cui insomma è iniziato anche l'anno scolastico per la maggior parte delle studentesse e degli studenti salentini? Fateci sapere voi genitori, magari all'ascolto, cosa state facendo e come state vivendo questo ritorno ufficiale alla normalità, quelle piccole insomma, i nostri piccoli rituali, no?

raccontateci un po', quantomeno, insomma, se volete condividere con noi quello che vi state, come vi state strutturando le vostre giornate, le giornate del rientro. Quel che è certo è che noi ci siamo ogni mattina con il Buongiorno Salento, in particolar modo per quel che ci riguarda con lo spazio aperto del Buongiorno Salento, in onda ogni giorno dalle 10 alle 12:30.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

eccoci ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Dunque ragazzi, tante cose da raccontarci quest'oggi e in questo 17 di settembre vogliamo raccontarci un po' di storie in musica, quantomeno celebrare quelle belle pubblicazioni che ci piacciono tanto, insomma, ecco. Quindi fra poco andremo a fare un piccolo excursus su quelli che sono brani belli della musica contemporanea, molto contemporanea italiana, e che appunto sono legati a questa data del 17 settembre. Se volete personalizzare la vostra scaletta in musica di oggi, basta scrivere o basta chiamarci 0833 54 60 72 380 20 20 029. Chiamate per richiedere il vostro brano, la canzone che vi ronza nella testa da stamattina, fate una dedica speciale a qualcuno con noi di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Bene, benissimo. E allora facciamo così: che musica sia sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, continua a suonare questa radio e lo fa anche tentando, insomma, di accontentare i gusti un po' di tutti. Questa è, d'altronde, Mondo Radio Tutti Frutti.

Ed eccoci ancora una volta ben ritrovati insieme. Allora, primo pezzo ve l'ho annunciato, quindi andiamo a zonzo in questo 17 di settembre, ce ne andiamo in quel del 2008, Inegrita, il 17 settembre del 2008 lanciano Che rumore fa la felicità, e allora noi ce l'andiamo ad ascoltare, ragazzi.

0: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

0: E sono le 10.30 in questo 17 settembre 2026 sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Rieccoci ancora una volta, ben ritrovati insieme all'ascolto. Allora, abbiamo ascoltato La vita com'è, Max Gazzè, sulle frequenze di Mondo Radio. Perché? Perché appunto ci siamo ripromessi quest'oggi di andare un po' a zonzo, in giro e indietro nel tempo, ma nel passato comunque recente. Oggi è giovedì, quindi domani ci saranno nuovi release, nuove pubblicazioni, chiaramente discografiche, di singoli, eccetera eccetera, e allora oggi ci siamo fatti un recap, ecco, ai tempi, qualche anno fa cosa succedeva, cosa veniva pubblicato. Per esempio Max Gazzè, ecco, pubblica il 17 settembre appunto questo singolo che fa da apripista poi all'album Maximilian, ed era il 2015, questo brano La vita com'è, che invita ad accettare l'esistenza con leggerezza, con ironia, insomma dobbiamo prendere la vita esattamente per quello che è, senza farci travolgere da drammi amorosi o dai drammi quotidiani. Via, quanta verità nell'eccellente scrittura di Max Gazzè. Ok ragazzi, allora a questo punto è arrivato però il momento del disco esco di radio di questa settimana, e allora andiamo a cominciare con Carmine Tu.
1: Disco esco di radio.
2: Ciao, sono Carmine Tundo e Punta Pizzo, il mio ultimo singolo, disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

Niente, niente. Allora, a questo punto, dopo questo bellissimo ascolto, andiamo ad ascoltarci Viceversa di Gabbani. Mi è tornato in mente questo brano perché mi ricorda moltissimo, era il 2020, insomma, quando Gabbani si presentava con questo singolo, no, al Festival di Sanremo. E allora mi è tornata in mente questa cosa tra i brani che sono stati pubblicati, no, quelli che comunque sono stati una bella rivoluzione nel loro piccolo, chiaramente negli ultimi anni. Mi è tornato in mente questo pezzo. Cosa è successo? Perché è legato questo brano, il prossimo brano che andiamo ad ascoltare di Gabbani, alla data del 17 settembre? Perché Viceversa, in data 17 settembre 2020, è stato ufficialmente certificato disco d'oro. Ma quel 2020 noi ce lo ricordiamo per un motivo gigantesco, no? Che è l'inizio della pandemia da Covid-19, che magari ci siamo dimenticati, adesso ci siamo lasciati alle spalle, tutto a posto, tranne che per gli artisti che popolano anche Esco di Radio, perché gran parte delle produzioni che stiamo ascoltando adesso sono frutto di riflessioni artistiche avvenute proprio in quel periodo lì, che poi insomma è stato produttivo per tanti motivi, per la lentezza che ci siamo dovuti prendere per forza, per esempio, questo è uno dei motivi principali secondo me. Dopodiché però adesso, ecco, sguazzando nel magico mondo dei social, ti rendi conto che c'è quel meme che mi ha fatto veramente un po' così ridere, allo stesso tempo mi ha fatto un attimo riflettere su quanto stiamo messi male, ovvero il meme dove ci sono due che parlano, due ragazze, e una racconta che cosa le è successo evidentemente, e l'altra stenta a credere, si mette le mani sulla bocca, le mani sulla testa, cioè l'occhio sgranato, la bocca spalancata per dire: ma davvero? Ma mi stai dicendo davvero questa cosa? Ora, quel meme è diventato virale perché la ragazza che parla sopra c'ha il 2019, quindi la data del 2019, e colei che ascolta e che è sbalordita e inorridita da quello che sente, sopra la sua testa c'è scritto 2026, per dire, no? Se ci dovessimo raccontare, cioè nel senso, quello che è, anzi scusate, il 2026 che parla al 2019, no? Perché il 2026 è quello consapevole di quello che è successo dal 2020 in avanti, il 2019 ancora non sa niente e sta lì basito a dire: ma no, non ci voglio andare nel 2020, per esempio. Mi fa molto ridere quel meme, veramente, siamo messi molto male comunque. Detto questo, musica.

0: Pubblicità. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Continua a scorrere senza disagi il traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia vi invito alla prudenza per un incendio segnalato sull'autostrada Adriatica tra Cerignola Est e Canosa. Un incidente rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Bari sulla carreggiata nord. Su questa statale c'è una riduzione di carreggiata per lavori all'altezza di Buonopoli nelle due direzioni fino al 3 ottobre. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 106 Ionica tra Castellaneta Marina e Taranto per lavori dalle 7 alle 19 fino al 16 ottobre prossimo. Per lavori sulla superstrada Brindisi-Lecce si transita su carreggiata ridotta tra Torcherolo e il bivio per Squinzano in direzione Lecce. Nessun disagio da segnalare in città Lecce e sulla tangenziale. La

0: 5% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328-570-4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Vado alla macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca, in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
4: E devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata, e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrelloni e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo, nel centro di Santa Maria di Leuca.
7: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
8: Fantastico! E cos'altro offrite?
7: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
8: E il montaggio e lo smontaggio?
7: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
9: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
10: Questa è

con Perfect Day sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Rieccoci ancora una volta, ben ritrovati insieme all'ascolto. Allora viriamo in questa giornata, ci raccontiamo un po' di cose e innanzitutto ci andiamo a raccontare del fatto che Vasco Rossi ci ha messo un po' in apprensione, ma ha detto di star tranquilli. Vasco in ospedale per un intervento, dice: mi annoierò un po'. Sappiamo. È stato sottoposto ad un'operazione, però rassicura i fan, e quindi niente di grave, era già un intervento programmato da tempo, perché comunque pure lui c'ha una sua età, voglio dire, li facciamo noi gli interventi programmati da tempo, figuriamoci, voglio dire, se no li debba fare lui. Quindi c'è stata questa breve assenza dai social durata appena un giorno, perché lui è molto prolifico in realtà, e quindi i fan hanno detto: perché sta zitto? Allora ha spiegato di essersi dovuto sottoporre a questa operazione per risolvere un fastidio alla schiena, ecco, quindi tutto è filato liscio, era una decompressione lombare e si è svolta regolarmente nella giornata, insomma, del 15 di settembre, quindi l'altro ieri. È andato tutto bene, tant'è che è già in piedi, eccetera, dovrebbe essere dimesso entro la fine di questa settimana. Chiaramente poi lui ha raccontato come era andata la situazione, dice: sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena che ha già richiesto un piccolo intervento chirurgico, quindi un po' di convalescenza. E lui ha chiuso così il suo intervento sui social, dice: la cosa più grave è che mi annoierò un po'. Oh, quanto ci fa simpatia, ma veramente ormai è uno dei pochi santi a cui possiamo votarci, Vasco Rossi, mai santificarlo, però insomma diciamo che uno che vale la pena ascoltare, perché non giudica gli altri e non giudica neanche se stesso, è una cosa bella.

0: ti potesse dire.
1: Se ci potesse dire, se potessimo noi raccontarci davvero, senza filtri, sarebbe un posto sicuramente, sicuramente migliore. Anche per coloro che avrebbero cose scomode, molto scomode da dire, però insomma, secondo me dal dialogo vengono fuori sempre cose belle. L'importante è ascoltare, perché il dialogo presuppone l'ascolto, se no non c'è dialogo. Allora, dunque, quando si ascolta, quindi la cosa bella è che si prova già a fare uno sforzo di andare incontro all'altro, ma vabbè. Comunque, oggi celebriamo, questa è una cosa che ci teniamo a fare perché le si vuol bene proprio tanto ad Anastasia, ma non avete idea di quanto mi piacesse Anastasia quando ero fanciullina. Allora, celebriamo lei perché il suo compleanno, nasceva nel 1968 a Chicago, nell'Illinois. Anastasia Lynn Newkirk, in arte Anastasia, lo sappiamo. Che voce, ragazzi, che voce e che pezzi, ogni tanto con questo Left Outside Alone, pazzesco.

0: sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la cronaca, il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina ad aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
1: La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione Flytrap.
2: Il Partito Democratico si dice pronto ad un confronto con il governo sull'utilizzo dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe impiegare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. E quanto sottolinea la segretaria Dem Elly Schlein all'interno di una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, nella quale propone un piano preciso strutturato in 5 interventi.
1: Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 per la verde e 2,346 per il gasolio.
2: La pagina degli esteri, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump. Ci spostiamo in Ucraina, vasto attacco della Russia nella notte, droni e missili hanno colpito Kiev danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, tra cui 2 bambini di 10 e 12 anni.
1: Piogge temporali in diverse regioni della centro-nord Italia. L'allerta della Protezione Civile è arancione per ampie aree della Liguria e dell'Emilia-Romagna ed è gialla sull'intero territorio della Lombardia, Veneto, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. Si tratta di una perturbazione atlantica. Numerosi temporali in corso sulla costa nord della Toscana, tra le province di Massa Carrara e Lucca. In un'ora 40 cm di pioggia. Forte temporale stanotte a Como con diverse frane, strade chiuse e treni cancellati.
2: E per ora è tutto. Al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
1: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

tutti affezionatissimi agli evergreen, i pezzi senza tempo, i classici di De Gregori, però lui è da qualche anno a questa parte che sta lavorando su le canzoni che nessuno si è filato, cioè le sconosciute di De Gregori. Attenzione, perché arriva anche una serie di concerti, arriva anche un album in quest'autunno, praticamente fra un mese, e si intitola così: Nevergreen, ragazzi, Nevergreen, perfette sconosciute. Attenzione, quindi, Francesco De Gregori si prepara con questo tour nei teatri italiani. Ci sono delle residenze previste sia a Roma che a Milano nell'autunno del 2026, e tutto il progetto si chiama proprio così: Nevergreen, perfette sconosciute. E dopodiché nel 2027 diventerà questo progetto un vero e proprio tour nazionale da Genova ad Ancona, quindi debutterà il 1 marzo 2027. Ma attenzione, facciamo un salto indietro nel tempo. Questo progetto recupero e valorizzazione dei brani che magari non hanno sfondato, diciamo, nel cuore degli ascoltatori, delle ascoltatrici, o che comunque erano accompagnati da pezzi così mirabili come Alice, come Rimmel, come Tuzio, ma tutti quei brani di De Gregori sono tantissimi, che sono noti, classiconi, pietre miliari della musica italiana. Ecco, quindi De Gregori le recupera e ce le ripropone. È successo, e questo progetto è nato da una residenza del 2024 al Teatro Out Off di Milano. Al Teatro Out, che è un teatro off di Milano, appunto, ed è costruita attorno a brani meno conosciuti e ad una scaletta che all'epoca cambiava di sera in sera. Da quell'esperienza sono arrivati anche il film Francesco De Gregori e poi anche Nevergreen e l'album live, atteso appunto il 16 ottobre 2026, quindi fra un mese arriva un nuovo album di De Gregori. Poi chiaramente, insomma, ragazzi, ci sarà questa tournée nel 2027 preceduta da questa residenza a Roma e a Milano. Bene, allora, questo è interessante, voglio dire, quindi non vediamo l'ora di andare a recuperare tutto ciò e di andare a riascoltare brani già editi, già pubblicati, però che sicuramente adesso forse avranno maggior valore al nostro orecchio.

0: pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Musica chiama Mondo Radio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 200 29.
7: Disco richiesta.

Ed era Rino Gaetano e Riccardo Cocciante, chiaramente, con A Mano a Mano nel Q Concert. Allora ragazzi, eccoci qua, ci è arrivata questa richiesta suscitata, ecco, dalle impressioni di All of Me di John Legend, che abbiamo ascoltato subito prima dello stacco pubblicitario, quando insomma arrivano reminiscenze di momenti particolarmente intensi e romantici, quali possono essere dei momenti legati magari ad un ballo, ad un matrimonio. Eccoci qua, va bene. A proposito, auguri a tutti coloro che hanno qualcosa da festeggiare quest'oggi. Ci dobbiamo ogni tanto scambiare vicendevolmente gli auguri. O come direbbe il cappellaio matto e le protobisestile, un buon non compleanno a tutti quanti noi, anche a coloro che non festeggiano niente. Insomma, auguri, auguri per esserci e per ascoltarci reciprocamente. Sono le 11:28, quasi 29, in questo 17 settembre 2026. Allora vi segnalo quello che succede a Palazzo Comi quest'oggi. Siamo molto felici di segnalarvi il fatto che una mostra arrivi a Palazzo Comi, parliamo di The Heart of Gaza, e arriva nel capo di Leuca. Ci sono tre associazioni: Casa delle Agricolture, che noi seguiamo e sosteniamo, Associazione Tina Lambrini Casa Comi, e lo stesso dicasi per questa associazione, per Ampi, sezione di Alessano. Ecco, queste tre associazioni hanno scelto di incontrarsi e di collaborare per portare nel capo di Leuca The Heart of Gaza, il cuore di Gaza, la mostra che raccoglie disegni realizzati da bambine e bambini della striscia di Gaza. È stata ospitata questa mostra La Notte Verde di Castiglione e prosegue il suo viaggio nel territorio. Quindi verrà inaugurata a Palazzo Comi quest'oggi, 17 settembre alle ore 19. Dal 18 settembre poi la mostra sarà ospitata anche presso la sede Ampi di Alessano. Quindi diciamo che ci sono, è una mostra dove potete vedere disegni che raccontano la guerra attraverso gli occhi dei bambini, la paura, la perdita, le case, ma anche i colori, i sogni, gli affetti, il desiderio di una vita normale. Quindi portare questi lavori significa che cosa? Offrire uno spazio in cui essere guardati, ma anche essere ascoltati, perché l'arte poi la si vive con tutti e cinque i sensi, e significa poi provare a vedere ciò che accade attraverso lo sguardo di chi in ogni guerra dovrebbe essere protetto prima di ogni altra cosa. Parliamo dei bambini. Quindi da Castiglione prosegue il suo viaggio di Heart of Gaza a Lucugnano e ad Alessano. Questo percorso condiviso nel capo di Leuca nasce dalla collaborazione tra realtà diverse, la volontà però è unica, la medesima: costruire occasioni di conoscenza, di riflessione e soprattutto di umanità. Quindi l'appuntamento è questa sera a Palazzo Comi, il 17 settembre alle ore 19. Adesso arriva Ermal Meta con Stella Stellina.

la stellina Ermal Meta sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, ricordando che Ermal Meta è stato anche maestro concertatore la notte della Taranta di quest'anno, ricordando che questo pezzo è andato al Festival di Sanremo 2026. Lui aveva dichiarato, Ermal Meta, questa canzone nasce da una filastrocca che tutti conosciamo. La domanda è cosa succede quando si mischia una filastrocca con bambini ad una situazione in cui i bambini muoiono. Le immagini di Gaza le abbiamo tutti sotto gli occhi e poi rifletteva su questa cosa qui. Diciamo che ancora imperversa la polemica poi relativamente a Ed Sheeran. Ieri abbiamo detto anche i supporter, quindi i gruppi, la band di supporto ha dato forfè, quindi ha mollato Ed Sheeran nel bel mezzo della tournée, e cominciano a sommarsi le voci degli artisti che prendono posizione sia da pro Macklemore sia pro Ed Sheeran, faccio per dire. Allora, ieri abbiamo visto Roger Taylor, arrivano anche Massive Attack che tornano a parlare di Palestina e di libertà degli artisti, non cita direttamente diciamo il gruppo britannico e dei Massive Attack nessuno dei protagonisti della vicenda, però il loro messaggio arriva poi anche dopo l'esclusione di Macklemore dalle restanti date americane del tour di Ed Sheeran, e chiaramente in realtà è da sempre Massive Attack che si spendono per questa causa, e anche lo scorso anno nel 2025, insomma, chi è andato a vederli al Medimex a Taranto, insomma, c'era una gran bella atmosfera, insomma, si respirava, insomma, di presa di posizione netta e precisa. Dopodiché c'è anche il contraltare, per esempio citiamo Boy George interviene, quindi il frontman dei Culture Club ha criticato chi pensa che boicottare Ed Sheeran possa avere un impatto sul conflitto in Medio Oriente. Quindi dice Boy George, chiunque pensi che boicottare Ed Sheeran possa cambiare anche una sola cosa in Medio Oriente è un idiota, dice Boy George, e dice, definisce alcune pop star che urlano Free Palestine dal palco insipide, e dice meno Palestina libera e più pubblicità gratis, dice Boy George, che cita i Sex Pistols, chiaramente anche Pink aveva detto perché devi dire Free Palestine, eccetera. Insomma, la questione è questa, c'è una netta, no, divisione nell'opinione politica internazionale su questo tema. Dopodiché, insomma, il boicottaggio è anche una forma di rivolta e di presa di posizione non violenta, quantomeno. Ma dite poi, ma c'è violenza nei confronti poi di chi non può lavorare e perde lo stipendio. Ho capito, però, insomma, diciamo che ci sono forme di violenze diverse di manifestare il proprio dissenso, diciamo più concretamente nocive nei confronti proprio della vita umana, quindi. Allora, arrivano i Cranberries con Zombie, che come sempre la raccontano bene questa storia della violenza.

0: pubblicità.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà,

0: massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Allora, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, fra poco arriva Antonello Venditti con Che tesoro che sei, mi è tornato in mente questo brano di Venditti, ma fra poco parleremo anche di quali artisti pubblicheranno roba domani. Tanti, veramente tanti, a livello di singoli attendiamo qualcosa di molto interessante, da Cesare Cremonini a, per esempio, anche ultimo, Amina. Già ho detto tre nomi che preannunciano già che probabilmente la classifica verrà radicalmente rivoluzionata da qui alle prossime settimane, e noi non vediamo l'ora, perché noi questo nuovo inizio, questo autunno che sta per cominciare, insomma, non vediamo l'ora di viverlo appieno, anche perché, ragazzi, fra una settimana siamo già in autunno dal punto di vista poi ufficialmente astronomico, anche se lo sapete dal punto di vista meteorologico. Ci siamo già dal primo di settembre, le scuole sono cominciate, insomma c'è tutta un'atmosfera diversa nell'aria e noi vogliamo godercela al meglio, anche con la buona musica.

Mirren, ma ne dobbiamo, ne parliamo, voglio dire. Allora, stamattina mi sveglio e ricevo da un amico su Instagram, sulla chat, il video che appunto è lo spezzone dello show di Jimmy Fallon. E c'era Ellen Mirren che comincia a dire forza Lecce. Quando ho sentito forza Lecce ho detto ma davvero? Sta girando dappertutto sta roba qua di Ellen Mirren che rivendica il fatto che i tifosi, diciamo coloro, i tifosi leccesi siano i tifosi più scurrili che esistano al mondo. Insomma, questo siparietto si è creato al Jimmy Fallon Show, lei c'è andata, lui dice, Jimmy Fallon introduce, ad un certo punto lei dice ho sentito questa storia, dice Ellen Mirren, in trasmissione sui tifosi dei Giants che sarebbero i più volgari, ma questo mi ha fatto davvero innervosire, dice Ellen Mirren. E allora ad un certo punto Jimmy Fallon si stupisce di Ellen Mirren lì, di lei che parla in questo modo, e allora lei dice no, è perché io sono una tifosa sfegatata del Lecce, la squadra di calcio italiana, forza Lecce, dice poi. E praticamente dice noi siamo i tifosi più volgari e comincia a parlare chiaramente in inglese e comincia a buttarla giù pesante, insomma si vede, tant'è che tutto nel video circola con gli asterischi, chiaramente fa burla, fa ridere e poi anche è tutto bippato. Vabbè, insomma lo sappiamo. Ellen Mirren quanto ci tenga al nostro Salento, adesso insomma anche una tifosa sfegatata del Lecce, quindi niente, sta girando dappertutto sto video. Io mi sono svegliata stamattina e la prima cosa che ho visto, perché ho detto perché mi sta mandando, che mi ha mandato questo amico, ho detto su, apro e vedo questa scena qui, ho detto vabbè dai, va bene, ne parlerò, ne parleremo, chiaramente insomma questa notizia sta rimbalzando un po' ovunque e vabbè, così ci accontentiamo con poco. Comunque sempre tanto carina lei, che tesoro che è Ellen Mirren, veramente non ne parliamo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura il caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e feritone un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato dunque inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
1: Secondo l'ADN Cronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.
2: Tragedia scampata a Milano all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste, dove un tir è rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Dopo aver sfondato il guardrail, il mezzo pesante è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia nei pressi di un centro commerciale. L'autista 36enne è rimasto illeso.
1: Il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina d'aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
2: Siamo agli esteri, oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti.
1: La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act, pensato per proteggere i più giovani dalle minacce del mondo virtuale. Centrale l'approccio graduale e social vietato sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 anni mini account sotto il controllo parentale. Solo dopo i 15 anni la possibilità di accesso autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862. Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

attende praticamente di tutto. Da Valmauto sappiate che trovate l'auto giusta per voi, quella che costa meno di quanto possiate pensare. Allora, innanzitutto vi dico che da Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Quindi andate a scoprire Valmauto. Oltretutto, in questo periodo scoprirete anche la nuova Toyota Aygo X Hybrid, ovvero il crossover urbano compatto che unisce lo stile audace, l'agilità sorprendente e tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota. La posizione di guida è rialzata, la tecnologia è smart, i consumi sono intelligenti, è perfetta per muoversi ovunque, dal traffico quotidiano alle fughe del weekend. Quindi non aspettate, andate a scoprire da vicino la nuova Toyota Aygo X Hybrid, ovviamente da Valmauto a Tricase. E ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Quindi andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Non dimenticate infine che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, vendita e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it o chiamatelo 0833 54 40 00. E arrivano Cardi B, Gerald Ben e Bad Bunny con I Like It.

0: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
1: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
0: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
1: Hanno anche l'antimuffa?
0: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.

Zucchero con Sento le campane. Ragazzi, in questo giovedì 17 settembre 2026 abbiamo esplorato tanti capitoli della musica italiana ed internazionale, seguendo anche il filo dei pensieri, ragazzi. E un po' guardando a quello che sta succedendo oggi nel panorama musicale, soprattutto degli spettacoli dal vivo. Abbiamo parlato di De Gregori, delle grandi novità che sono relative a questo autunno, delle uscite autunno, queste uscite discografiche, ma poi ancora quello che succede altrove nel mondo e che comunque rimbalza anche di noi, sull'opinione pubblica anche italiana. E poi questo significa che domani chiaramente ci occuperemo di che cosa? Ci occuperemo delle nuove uscite discografiche, chiaramente, come sempre in diretta, come sempre con voi e per voi su Mondo Radio. Siamo in chiusura, sono le 12:27 e fra poco arriva l'informazione, il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Ruberto vi aspetta. Io che sono la vostra Giustina vi do appuntamento a domani mattina. Ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con l'incendio di natura dolosa che si è verificato nella notte a San Donato, dove sono stati presi di mira i veicoli di una famiglia. Intorno alle 2:30 in via Giovanni Amendola le fiamme hanno avvolto due auto parcheggiate una a fianco all'altra. Le vetture, una Lancia Y e una Chevrolet Matiz, sono di proprietà di una 51enne e della madre 76enne. I vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme. Gli investigatori invece hanno appurato la matrice dolosa. L'obiettivo adesso è quello di risalire all'identità dei responsabili e comprendere il movente. Le videocamere di sorveglianza hanno immortalato un soggetto incappucciato mentre si avvicina alle due auto, versa del liquido infiammabile e innesca i roghi. Sono in corso accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto a una bambina di 18 mesi ricoverata in terapia intensiva con un ematoma alla testa. La piccola è stata accompagnata dalla madre all'ospedale di Galatina, dove i sanitari le hanno riscontrato la lesione e fatto scattare la segnalazione alle forze dell'ordine. Trasferita al Vito Fazzi di Lecce, la piccola è stata sottoposta a un intervento chirurgico durato diverse ore. L'ematoma risalirebbe a più di 24 ore prima del ricovero. Le condizioni della bambina fortunatamente sono in miglioramento e sarebbe fuori pericolo. Rimane però da chiarire cosa abbia provocato la lesione. La direzione distrettuale antimafia di Lecce ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Giuseppe Russo, 62enne, e Giuseppe Iannelli, 39enne, entrambi di Foggia. I due si trovano ristretti in carcere a Lecce dopo il loro arresto avvenuto a poche ore di distanza dall'assalto al portavalori del 9 febbraio scorso sulla statale 613. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il gruppo criminale sarebbe stato composto da almeno 6 o 8 soggetti, tutti con volto coperto e armati. Le accuse mosse in concorso a Russo e Iannelli spaziano dal tentato omicidio alla rapina pluriaggravata, includendo il porto e la detenzione di armi da guerra, armi comuni e materiale esplodente, oltre alla resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Hanno tentato di introdurre cocaina nel carcere di Lecce nascondendola in un accappatoio in un telo di mare. I due detenuti destinatari del carico sono finiti sotto inchiesta. Si tratta di un 23enne di Bari e di un 41enne di Bitonto, indagati insieme alla madre del primo, una 50enne di Modugno, e alla compagna del secondo, una 30enne sempre di Modugno. Per tutti l'accusa è di detenzione e spaccio di stupefacenti. Quando il materiale è arrivato al centro di smistamento del penitenziario leccese, gli agenti di polizia hanno effettuato la scoperta. Il pacco conteneva in tutto 130 grammi di cocaina suddivisa in vari involucri. Sono stati condannati due uomini accusati di aver messo in piedi la truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana salentina. Era il giugno scorso quando i due brindisini vennero fermati dalla polizia a Lecce. Oggi i due, un 34enne e un 52enne, hanno patteggiato la pena, fissata un anno e mezzo di reclusione ciascuno. I fatti risalgono al 25 giugno scorso, quando una pensionata leccese era stata contattata da un sedicente carabiniere che raccontava di un familiare coinvolto in un incidente che aveva cagionato un danno per 7.000 euro e chiedeva il denaro alla donna. L'anziana, intuendo il raggiro, contattò le forze dell'ordine che intervennero arrestando i due in flagranza di reato. Si è tenuto l'interrogatorio di garanzia del 17enne che sabato notte a Lecce è stato fermato dai carabinieri e trovato con 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e quasi 300 euro in contanti. In queste ore è comparso davanti al giudice raccontando di aver lasciato la scuola e di non aver voglia di lavorare. Il minore residente a Novoli è stato intercettato in auto con altri 4 amici. Dopo la perquisizione è stata trovata la droga, un bilancino di precisione e il denaro contante. Il ragazzo è stato quindi collocato in una comunità per minori. Nei confronti degli altri coetanei non sono stati adottati provvedimenti. A due settimane dall'incendio che ha interessato l'ecocentro di L'Aquila, la ASL Lecce ha diffuso una nota con una serie di misure precauzionali temporanee rivolte ai comuni della zona e ai gestori dei servizi di ristorazione. Entro un raggio di 2 chilometri dall'impianto è stata sospesa la somministrazione nelle mense degli ortaggi a foglia. Tra i 2 e 3 chilometri di distanza, invece, la ASL raccomanda di preferire prodotti di altra provenienza geografica. I medici hanno fornito indicazioni di carattere generale per il consumo casalingo dei prodotti provenienti dagli orti della zona, precisando che non si registrano fenomeni di tossicità, ma che è opportuno adottare ordinarie norme igieniche. L'emergenza che da giorni sta mettendo in difficoltà la raccolta differenziata non è ancora superata. Oggi nell'Aro Lecce 3 è stato possibile procedere con il conferimento della plastica, mentre nell'Aro Lecce 2 persistono problemi. In queste ore amministratori e gestori stanno tentando di capire se potrà arrivare il via libera ai nuovi ritiri. La verifica è sulla disponibilità e capacità degli impianti per capire se anche i comuni dell'Aro 2 potranno tornare a svuotare i propri centri e riprendere quindi la raccolta porta a porta. E passiamo alle news dal mondo. Il contributo di oggi è di Marco Grassi di Salento per la Palestina.
2: A Gaza City si continua a scavare tra le macerie con martelli, picconi, piccoli smerigliatori e soprattutto con le mani. Nel quartiere di Tal Alawa, un edificio di 6 piani, già gravemente danneggiato durante i bombardamenti israeliani, è crollato nel cuore della notte di ieri mentre decine di persone dormivano al suo interno. Il bilancio è salito ad almeno 21 morti, tra cui 12 bambini, mentre altre persone risultano ancora disperse sotto i detriti. Per ora i soccorritori della Protezione Civile, aiutati da cittadini, municipalità, Croce Rossa e operatori delle Nazioni Unite, hanno cercato di raggiungere i sopravvissuti con mezzi estremamente limitati. Alcuni video mostrano bambine e adulti uscire dai cunicoli di cemento, coperti di polvere e sotto shock. Secondo i soccorritori, sotto le macerie si sentono ancora voci, ma l'assenza di macchinari pesanti, il cui ingresso nella striscia è impedito da Israele, rende le operazioni drammaticamente lente. L'edificio era stato direttamente colpito dai raid israeliani e la sua struttura era stata compromessa. Agli abitanti era stato detto di non tornarvi, ma la distruzione di migliaia di abitazioni e la gravissima carenza di alloggi hanno spinto molte famiglie a utilizzarlo comunque come rifugio.
1: Voltiamo pagina allo sport, le ultime sul calcio nella rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
3: In questi giorni di lavoro, in vista della difficile sfida di San Siro contro il Milan, ecco che il Lecce si prepara con ottimismo, autostima e fiducia al crash test contro i rossoneri di Amorim, sconfitti ieri sera in Europa League. Per quanto concerne i dati emersi in questo avvio di campionato, nelle prime 4 gare si sono registrate 2 vittorie e 2 sconfitte per i salentini. Curioso il particolare che nei 5 gol segnati non figuri un attaccante, mentre ci sono 2 centrocampisti e un difensore. Gorter, il mediano olandese che è stato il primo a firmare il gol in questo campionato a Venezia, e poi nell'ultimo turno a Via del Mare contro il Monza c'è stata la doppietta personale, la prima in Serie A, del maliano Koulibaly. Infine ecco che Thiago Gabriel, il difensore portoghese, è stato protagonista di 2 gol alla prima giornata nel 2-0 di Venezia da subentrato, e poi nell'ultimo turno con il Monza al Via del Mare, visto che il talento portoghese ha siglato il gol del momentaneo 2-0.
1: E spazio anche alla Serie C con le ultime sul Casarano nel servizio di Oronzo Russo.
4: Il Casarano ha acquistato altri 3 punti con la vittoria sul Cerignola. Uno scatto, questo, che lo ha portato al 4º posto in classifica, pur se in condominio con altre squadre. Ma la vittoria sul Cerignola ha generato anche molte riflessioni sul gioco sin qui espresso. Si verifica infatti ogni volta, e lo ha fatto sia con Giuliano che con il Barletta ed anche con il Cerignola, che i primi 20 minuti ed anche più gli avversari chiudono completamente la squadra nella sua metà campo, per avere poi scampo grazie alla portiere para l'impossibile dal nome Farroni. E di questo lo staff deve rendersi conto, perché i Santi non sempre fanno miracoli. Sabato prossimo si renderà visita al Savoia, squadra robusta e ben messa in campo. Speriamo di non dover assistere ad un'altra debacle fuori casa, come è accaduto a Potenza e a Bari. Peraltro, quasi sicuramente sarà fuori squadra Negro per un infortunio, speriamo non grave.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
5: Mondo Radio Tutti.

0: trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nei giorni scorsi una busta con un proiettile assieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, esponente della Lega. Il governo ha espresso la sua vicinanza al ministro. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia, ha scritto in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: Il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento, ha dichiarato che il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti e costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha sottolineato Carney. Ma di fronte ad un'alleanza Canada-Europa, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea.
2: E siamo al caso Roggero, per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
1: La Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina con precedenti per rapine e per l'aggressione di un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Secondo la ricostruzione lo avrebbe colpito con un calcio. Con il ventenne c'erano altri due ragazzi, entrambi denunciati. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti.
2: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando di fatto una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero.
1: Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%. Lo riferisce il presidente dell'INPS Fava, spiegando che il sogno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Non tutti i lavori, dice, consumano allo stesso modo e non tutti arrivano alla stessa età con le stesse risorse. Qui il nodo politico della longevità. E per le donne, dice, persiste il divario retributivo e le penalizzazioni dopo la maternità.
2: E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Radio's Golden Old. And we remember.
7: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
2: Gesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Gesco?
2: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo! Mondo Radio, tutti pronti! Musica senza frontiere!

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Continua a scorrere senza disagi il traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia vi invito alla prudenza per un incendio segnalato sull'autostrada Adriatica tra Cerignola Est e Canosa. Un incidente rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Bari sulla carreggiata nord. Su questa statale c'è una riduzione di carreggiata per lavori all'altezza di Bonopoli nelle due direzioni fino al 3 ottobre. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 106 Ionica tra Castellaneta Marina e Taranto per lavori dalle 7 alle 19 fino al 16 ottobre prossimo. Per lavori sulla superstrada Brindisi-Lecce si transita su carreggiata ridotta tra Torcherolo e il bivio per Squinzano in direzione Lecce. Nessun disagio da segnalare in città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
7: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
3: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti, lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Almeno 10 persone invece sono state uccise e 71 ferite negli attacchi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Nella notte Mosca infatti ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, colpendo edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, uffici, distributori di benzina, magazzini, automobili e anche la ferrovia.
2: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Tra i pilastri previsti c'è che i minori possono creare account autonomi solo a partire dai 15 anni. In alternativa, la proposta prevede il controllo parentale, consentendo ai tutori di creare mini account accessibili tramite l'account del tutore stesso.
3: Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. All'interno un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. La presidente del Consiglio Meloni in un post sui social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia.
2: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. L'agevolazione è riservata alle auto con potenza pari inferiore a 80 kW e a tutti i motocicli o ciclomotori. Ciascun contribuente ha però diritto all'esenzione per un solo veicolo.
3: Il calcio, dopo a Calhanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Dopo il Milan intanto oggi tocca la Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo Sarre Woltemade con Colomoni, che arretrerebbe sulla tre quarti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti. Future. Mondo Radio Tutti

60-70 Classics. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
1: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
0: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
1: Hanno anche l'antimuffa?
0: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: Pomeriggio tutti frutti, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con la cucina, la fantasia e, perché no, con le idee che possono aiutarci a far passare del tempo ai nostri ragazzi. Quante volte non sappiamo come riempire i loro pomeriggi o come organizzare delle feste alternative? Le mamme ancora mi ringraziano per l'idea carina che abbiamo avuto. Volete la ricetta della pasta frolla per realizzare insieme tanti biscottini da decorare, glassare e farcire? Allora segnate questi ingredienti: 350 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 230 g di burro, 100 g di zucchero a velo, 50 g di zucchero semolato, 2 uova intere, una bustina di vanillina, un cucchiaino di lievito per dolci, 200 g di cioccolato fondente per la glassa. Mettete in una scodella la farina setacciata con la fecola di patate. Aggiungete al centro le uova, lo zucchero a velo, lo zucchero semolato, il burro a temperatura ambiente, la vanillina ed il lievito. Amalgamate tutti gli ingredienti, poi trasferitevi sul vostro piano da lavoro, aiutandovi all'occorrenza con della farina per pulire le mani e lavorare bene l'impasto, fino a ricavarne un panetto. Foderatelo con pellicola e mettetelo a riposare in frigorifero per una mezz'ora circa. Trascorso il tempo, riprendete l'impasto ed assottigliatelo con l'aiuto di un mattarello per ricavarne una sfoglia di circa mezzo centimetro. A questo punto prendete tutte le formine di biscotti che avete e lasciate sbizzarrire i vostri figli. Foderate la leccarda ed altre due teglie con carta forno e disponetevi i biscotti mano a mano che li realizzate. Infornate a 180 gradi per 15 minuti circa. Sfornateli e lasciateli freddare. Nel frattempo fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente. Preparate uno o più vassoi con carta forno. Immergete una parte dei biscotti nel cioccolato fuso e disponeteli sui vassoi. Proseguite fino ad esaurimento degli ingredienti e riponete i biscotti in frigorifero affinché la glassa di cioccolato fondente cristallizzi per bene. Solo allora tirate fuori dal frigo e disponete i biscotti su un vassoio da portata. Se volete, potete provare questo impasto di frolla anche per realizzare le vostre crostate. Altro che videogiochi, vedrete come si divertiranno i vostri ragazzi. Voi dovete solo procurarvi codette colorate e scaglie di cioccolato. Al resto penserà il forno e la loro fantasia. Ricordate Italo Calvino, la fantasia è un posto dove ci piove dentro. E se quel posto è una cucina con tanti bambini dentro, immaginate che miracolo. Vi abbraccio tutti e vi aspetto presto. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta. Dove?

0: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrelloni e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy Voodoo Party, yeah.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un infuriato Donald Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata dalla presidente von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito soddisfatto invece il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
1: Dopo lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Andersson riceverà ora dal presidente Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Il verdetto delle urne ha confermato quanto le proiezioni della vigilia lasciavano presagire, ossia un paese diviso quasi a metà. A pesare sull'esito finale è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista di Åkesson, che dopo una crescita ininterrotta ogni tornata elettorale dal suo ingresso in Parlamento nel 2010 ha perso diversi punti percentuali rispetto al 2022.
2: Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese, seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi. Non è un caso che la missione coincida col centenario della trasvolata artica del dirigibile Norge, guidato nel 1926 da Umberto Nobile e Roald Amundsen, un riferimento storico che il governo italiano usa per rimarcare una collaborazione tra due paesi lontani geograficamente, ma sempre più vicini.
1: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla procura di Pavia.
2: A Milano la Digos ha arrestato un 20enne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione, sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendolo con un calcio. Con lui c'erano altre 2 persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina. Il 20enne che ha colpito l'uomo risulta indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.
1: Il calcio: stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo Sarre Waltemade con Colomoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. È stata la sorpresa del Festival di Locarno. Ironico e disinibito, The Invite, il piacere è tutto nostro, arriva sul grande schermo il 16 settembre con un cast stellare, capitanato da Penelope Cruz ed Edward Norton, a cui si aggiungono Olivia Wilde, qui anche regista, e Seth Rogen. Il tema è quello piccantissimo del sesso, ma non solo. La pellicola parla dei nuovi orizzonti che una coppia può decidere di esplorare. Il quartetto animerà un'apparentemente banale scena tra vicini di casa, che prenderà una piega decisamente hot. Arriva il 17 settembre in sala un cult del cinema d'horror, Resident Evil. Il capitolo è nuovo ed è diretto da Zach Cregger, regista di Barbarian e Weapons, che qui si mette alla prova con l'universo cinematografico tratto dalla celebre saga di videogiochi survival horror di Capcom, con un reboot. Il film ha per protagonista un corriere, che fa su e giù per gli ospedali trasportando organi. Questo finché una sera non lo spediscono lontano per una consegna urgente, dove si ritroverà coinvolto in una frenetica e disperata lotta contro il tempo per la sopravvivenza. Dalla mostra del cinema di Venezia arriva I figli della scimmia, il nuovo film di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio. La pellicola trae ispirazione da Esopo e racconta la storia di un padre e di un figlio disabile che scopre un legame speciale con suo nipote, figlio di suo fratello, al cinema dal 17 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Lo stesso giorno del finale di stagione di Reacher, il 16 settembre, debutterà su Prime Video la prima stagione del suo spin-off, Negley, con tutte le 8 puntate immediatamente disponibili. Maria Stern riprende il ruolo di Francesca Negley, investigatrice privata a Chicago ed ex compagna d'armi di Jack Reacher. Quando scopre che un caro amico del suo passato è rimasto ucciso in un incidente sospetto, decide di fare di tutto per ottenere giustizia. Quarto capitolo dell'antologia prodotta da Ryan Murphy per Netflix e dedicata ai serial killer della storia americana, Monster, la storia di Lizzie Borden, disponibile su Netflix il 17 settembre, racconterà per la prima volta una donna mostro. Lizzie Borden è stata accusata di aver ucciso con un'ascia il padre e la matrigna nel 1892 e poi assolta al termine di un processo diventato uno dei casi giudiziari più celebri degli Stati Uniti. Uno dei titoli più attesi di settembre è sicuramente la seconda stagione di Mobland, con Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan, disponibile su Paramount Plus dal 18 settembre. Ambientata nel mondo della criminalità londinese, nella seconda stagione vediamo che gli Harrigan devono cercare di fare sempre più un fronte comune mentre nuovi rivali minacciano il loro impero criminale sempre più diviso. Con la violenza che si insinua in ogni aspetto delle loro vite, le alleanze si spezzano, la sicurezza si rivela precaria e la lotta per il potere non lascia spazio alla pietà. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

Eccoci qui allora, cari ragazzuoli, buon pomeriggio, ben ritrovati, finalmente ci ritroviamo dopo aver passato insomma un'estate intera all'insegna del divertimento. Sono stato benissimo, devo dire, anzi saluto tutti quanti gli amici del Lido La Botte di Andrano e gli amici del Chiote, sempre alla Marina di Andrano. Ci siamo divertiti, siamo stati insieme, abbiamo passato un'estate ragazzi tutti i giorni, grande divertimento, grande musica, anche se devo dire la verità, mi siete mancati, è mancato il fatto di essere qui in radio, di stare insieme e trascorrere questo orario. Allora, innanzitutto oggi bisogna parlare di quelle che sono le novità, ossia la prima novità è il cambiamento dell'orario. Inizieremo alle 15, non staremo più insieme per 2 ore ma bensì per 3 ore, quindi dalle 15 alle 18, dal lunedì al sabato staremo sempre insieme a tenerci compagnia, a parlare di tante notizie, tanta musica soprattutto, e anche quello che potrebbero essere insomma le vostre richieste, le vostre dediche, se ciò insomma ci sarà permesso in qualche maniera di accontentare. Siamo alle 15:14 oggi, cari ragazzuoli e care ragazzuole, iniziamo

Abbiamo quindi aperto la nostra giornata con Bad Swims, era Teddy Swims, con appunto con questi suoi sogni cattivi. Allora, carina che storia, dicevamo, insomma, finalmente ci ritroviamo, stiamo insieme pronti a tenerci compagnia sino alle 18, fino a quando non arriverà il nostro Francesco Martella, poi a tenervi compagnia sino alle ore 20 con la sua Music Box. Devo dire che ci saranno delle piccole differenze all'interno del pomeriggio Tutti Frutti, man mano le andremo a scoprire insieme, mi sembra chiaro, ma adesso andiamo ad accontentare quella che è la richiesta giunta dal nostro Giuseppe, che voleva ascoltare I Was Made For Loving, il grandissimo brano dei Kiss in questa versione remix.

0: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrelloni e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
1: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
2: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
0: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

DTMF, non so come chiamarlo, come intitolare, c'è scritto DTMF, no, vai a capire, insomma, anche perché ne stanno venendo fuori di cose, di novità poi in questo 2027. Allora, cari ragazzuoli, volevo ricordare a tutti quanti voi che abbiamo dato un'occhiata durante tutte quante quest'estate a quelle che sono le varie uscite di vari cantanti, nuove band, anche a volte aiutati tramite, non so se avete sentito quella che è la notizia inerente all'intelligenza artificiale, e quindi siamo andati a spolverare o a ritrovare qualche brano che per me è veramente molto molto molto carino. Lei o la band si chiama Checchina, questa è Aprile con tutto Ocean Demand.

Esco di radio della settimana, vi ricordo gli altri due appuntamenti, 17.30 e 19.30. Noi invece siamo giunti alle 15.35 in questo istante, adesso signori e signori, lo sapete, siamo abituati insomma ad alzare anche un pochettino quelli che sono i ritmi del pomeriggio, che vogliamo che sia un pomeriggio bello vivace, e quindi signori e signori, beh, c'è lui, Bob Sinclair, questa è la sua I Can Wait, Feet.

Allora, l'abbiamo detto prima, era Bob Sinclair con la sua I Can Wait, sforna ragazzi, successo DJ producer, chiaramente produce tantissimi brani, e adesso c'è anche la figlia che gli dà una mano tantissimo, ed è bello vedere quelli che sono i loro videoclip che poi chiaramente postano su Instagram, dove padre e figlia si divertono veramente tantissimo con la musica. Adesso c'è lui, The Weeknd, Blinding Lights.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola, lo ricordiamo anche nella, quando lui faceva parte insomma della band dei The Journalist, ve la ricordate? La famosissima Riccione. Va bene, allora, altri gruppi venuti fuori come loro, i Pinguini Tattici Nucleari. Beh, signore e signori, questa è la loro Sorry, scusa, lo siento. Let's go!

c'è anche da dire che c'è stato le parole di sfogo del frontman Riccardo Zanotti, che ha commentato la vittoria avuta presso l'evento organizzato da RTL 102.5 come una grande rivincita, ricordando quando agli inizi i concorsi musicali dicevano che il loro stile fosse sbagliato. E beh, è successo anche al grande Vasco Rossi, criticato all'inizio, ma poi guardate dove è arrivato. C'è lui adesso, Justin Timberlake, insieme a Chris Stapleton, questa è 6.

insieme a Francesca Michelin, era loro magnifico. Noi siamo giunti alle 15:57, ragazzi, e come vedete in maniera veramente molto molto molto veloce la prima ora ha preso il volo. E vabbè, succede anche questo, ossia quando si sta bene il tempo passa veloce. Più tardi parleremo anche del tempo, soprattutto sotto l'aspetto meteo, perché daremo un'occhiata a tante altre cose. Il tempo di imbastire per bene la nuova programmazione, ragazzi, all'interno della trasmissione, e poi vi farò sapere. C'è lui, ultimo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni sui social, rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete 4. Ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo anche da parte dei governatori di regione. Mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione, un risparmio annuo stimato che varia tra i 113,52 e i 141,90 euro. Si tratta di stime indicative per precise altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
3: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, invece il commento del Premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
2: Magdalena Anders si avvia a tornare alla guida della Svezia. Quattro giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centrosinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Spetta ora al presidente del Parlamento guidare i prossimi passi, ha scritto Christensen in una lettera pubblicata sul suo account X. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
3: È stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma due volte a settimana per il ventenne accusato dell'aggressione a un rabbino nei pressi di una fermata del bus a Milano. Lo ha deciso il giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza in direttissima. Contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa ed etnica. I presunti aggressori sono stati identificati, tutti nati in Italia con origine nordafricana, risiedono in provincia e si spostano spesso nel capoluogo lombardo per commettere piccoli reati.
2: Un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, dopo la caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento. Carabinieri al lavoro per accertare le cause che hanno provocato la caduta del bambino.
3: Lo sport con la MotoGP. Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda di Gian Antonio Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Bagnaia ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette di essersi espresso male. Le sue parole ai microfoni Sky Sport.
4: Non mi è piaciuto il metodo con cui in cui è stato preso, ovviamente era fuori contesto. Se si prendono le mie interviste, ed è quello che penso in generale, ho sempre solo detto del supporto che ricevo, e quindi parlare del nulla così è stato solo un modo per creare polemica.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

A rispolverare un grande Franco Battiato, lo so, cucurucucu, è sempre un gran piacere. E adesso lei, Annalisa, sincera.

0: tua.
1: Pubblicità.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
5: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

4 in questo preciso istante. Allora, cari ragazzuoli, beh, ogni tanto, insomma, lo sapete, andiamo a rispolverare quelli che sono i gruppi che ci hanno fatto compagnia e ci sono piaciuti tantissimo e continuano a piacerci tanto. Loro, Negrita, questa è la stupenda, Scritto sulla pelle.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberta dalla redazione. Apriamo con l'incendio di natura dolosa che si è verificato nella notte a San Donato, dove sono stati presi di mira i veicoli di una famiglia. Intorno alle 2:30 in via Giovanni Amendola le fiamme hanno avvolto due auto parcheggiate una a fianco all'altra. Le vetture, una Lancia Y e una Chevrolet Matiz, sono di proprietà di una 51enne e della madre 76enne. I vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme. Gli investigatori invece hanno appurato la matrice dolosa. L'obiettivo adesso è quello di risalire all'identità dei responsabili e comprendere il movente. Le videocamere di sorveglianza hanno immortalato un soggetto incappucciato mentre si avvicina alle due auto, versa del liquido infiammabile e innesca i roghi. Sono in corso accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto a una bambina di 18 mesi ricoverata in terapia intensiva con un ematoma alla testa. La piccola è stata accompagnata dalla madre all'ospedale di Galatina, dove i sanitari le hanno riscontrato la lesione e fatto scattare la segnalazione alle forze dell'ordine. Trasferita al Vito Fazzi di Lecce, la piccola è stata sottoposta a un intervento chirurgico durato diverse ore. L'ematoma risalirebbe a più di 24 ore prima del ricovero. Le condizioni della bambina fortunatamente sono in miglioramento e sarebbe fuori pericolo. Rimane però da chiarire cosa abbia provocato la lesione. La direzione distrettuale antimafia di Lecce ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Giuseppe Russo, 62enne, e Giuseppe Iannelli, 39enne, entrambi di Foggia. I due si trovano ristretti in carcere a Lecce dopo il loro arresto avvenuto a poche ore di distanza dall'assalto al portavalori del 9 febbraio scorso sulla statale 613. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il gruppo criminale sarebbe stato composto da almeno 6 o 8 soggetti, tutti con volto coperto e armati. Le accuse mosse in concorso a Russo e Iannelli spaziano dal tentato omicidio alla rapina pluriaggravata, includendo il porto e la detenzione di armi da guerra, armi comuni e materiale esplodente, oltre alla resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Hanno tentato di introdurre cocaina nel carcere di Lecce nascondendola in un accappatoio in un telo di mare. I due detenuti destinatari del carico sono finiti sotto inchiesta. Si tratta di un 23enne di Bari e di un 41enne di Bitonto, indagati insieme alla madre del primo, una 50enne di Modugno, e alla compagna del secondo, una 30enne sempre di Modugno. Per tutti l'accusa è di detenzione e spaccio di stupefacenti. Quando il materiale è arrivato al centro di smistamento del penitenziario leccese, gli agenti di polizia hanno effettuato la scoperta. Il pacco conteneva in tutto 130 grammi di cocaina suddivisa in vari involucri. Sono stati condannati due uomini accusati di aver messo in piedi la truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana salentina. Era il giugno scorso quando i due brindisini vennero fermati dalla polizia a Lecce. Oggi i due, un 34enne e un 52enne, hanno patteggiato la pena, fissata un anno e mezzo di reclusione ciascuno. I fatti risalgono al 25 giugno scorso, quando una pensionata leccese era stata contattata da un sedicente carabiniere che raccontava di un familiare coinvolto in un incidente che aveva cagionato un danno per 7.000 euro e chiedeva il denaro alla donna. L'anziana, intuendo il raggiro, contattò le forze dell'ordine che intervennero arrestando i due in flagranza di reato. Si è tenuto l'interrogatorio di garanzia del 17enne che sabato notte a Lecce è stato fermato dai carabinieri e trovato con 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e quasi 300 euro in contanti. In queste ore è comparso davanti al giudice raccontando di aver lasciato la scuola e di non aver voglia di lavorare. Il minore, residente a Novoli, è stato intercettato in auto con altri 4 amici. Dopo la perquisizione è stata trovata la droga, un bilancino di precisione, il denaro contante. Il ragazzo è stato quindi collocato in una comunità per minori. Nei confronti degli altri coetanei non sono stati adottati provvedimenti. A due settimane dall'incendio che ha interessato l'ecocentro di L'Aquila, la ASL Lecce ha diffuso una nota con una serie di misure precauzionali temporanee rivolte ai comuni della zona e ai gestori dei servizi di ristorazione. Entro un raggio di 2 chilometri dall'impianto è stata sospesa la somministrazione nelle mense degli ortaggi a foglia. Tra i 2 e 3 chilometri di distanza, invece, la ASL raccomanda di preferire prodotti di altra provenienza geografica. I medici hanno fornito indicazioni di carattere generale per il consumo casalingo dei prodotti provenienti dagli orti della zona, precisando che non si registrano fenomeni di tossicità, ma che è opportuno adottare ordinarie norme igieniche. L'emergenza che da giorni sta mettendo in difficoltà la raccolta differenziata non è ancora superata. Oggi nell'Aro Lecce 3 è stato possibile procedere con il conferimento della plastica, mentre nell'Aro Lecce 2 persistono problemi. In queste ore amministratori e gestori stanno tentando di capire se potrà arrivare il via libera ai nuovi ritiri. La verifica è sulla disponibilità e capacità degli impianti per capire se anche i comuni dell'Aro 2 potranno tornare a svuotare i propri centri e riprendere quindi la raccolta porta a porta. E passiamo alle news dal mondo. Il contributo di oggi è di Marco Grassi di Salento per la Palestina.
2: A Gaza City si continua a scavare tra le macerie con martelli, picconi, piccoli smerigliatori e soprattutto con le mani. Nel quartiere di Tal Alawa, un edificio di 6 piani, già gravemente danneggiato durante i bombardamenti israeliani, è crollato nel cuore della notte di ieri mentre decine di persone dormivano al suo interno. Il bilancio è salito ad almeno 21 morti, tra cui 12 bambini, mentre altre persone risultano ancora disperse sotto i detriti. Per ora i soccorritori della Protezione Civile, aiutati da cittadini, municipalità, Croce Rossa e operatori delle Nazioni Unite, hanno cercato di raggiungere i sopravvissuti con mezzi estremamente limitati. Alcuni video mostrano bambini e adulti uscire dai cunicoli di cemento, coperti di polvere e sotto shock. Secondo i soccorritori, sotto le macerie si sentono ancora voci, ma l'assenza di macchinari pesanti, il cui ingresso nella striscia è impedito da Israele, rende le operazioni drammaticamente lente. L'edificio era stato direttamente colpito dai raid israeliani e la sua struttura era stata compromessa. Agli abitanti era stato detto di non tornarvi, ma la distruzione di migliaia di abitazioni e la gravissima carenza di alloggi hanno spinto molte famiglie a utilizzarlo comunque come rifugio.
1: Voltiamo pagina allo sport, le ultime sul calcio nella rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
3: In questi giorni di lavoro, in vista della difficile sfida di San Siro contro il Milan, ecco che il Lecce si prepara con ottimismo, autostima e fiducia al crash test contro i rossoneri di Amorim, sconfitti ieri sera in Europa League. Per quanto concerne i dati emersi in questo avvio di campionato, nelle prime 4 gare si sono registrate 2 vittorie e 2 sconfitte per i salentini. Curioso il particolare che nei 5 gol segnati non figuri un attaccante, mentre ci sono 2 centrocampisti e un difensore. Gorter, il mediano olandese che è stato il primo a firmare il gol in questo campionato a Venezia, e poi nell'ultimo turno a Via del Mare contro il Monza c'è stata la doppietta personale, la prima in Serie A, del maliano Koulibaly. Infine ecco che Thiago Gabriel, il difensore portoghese, è stato protagonista di 2 gol alla prima giornata nel 2-0 di Venezia da subentrato, e poi nell'ultimo turno con il Monza al Via del Mare, visto che il talento portoghese ha siglato il gol del momentaneo 2-0.
1: E spazio anche alla Serie C con le ultime sul Casarano nel servizio di Oronzo Russo.
4: Il Casarano ha acquistato altri 3 punti con la vittoria sul Cerignola. Uno scatto, questo, che lo ha portato al 4º posto in classifica, pur se in condominio con altre squadre. Ma la vittoria sul Cerignola ha generato anche molte riflessioni sul gioco sin qui espresso. Si verifica infatti ogni volta, e lo ha fatto sia con Giuliano che con il Barletta ed anche con il Cerignola, che i primi 20 minuti ed anche più gli avversari chiudono completamente la squadra nella sua metà campo, per avere poi scampo grazie alla portiere para l'impossibile dal nome Farroni. E di questo lo staff deve rendersi conto, perché i Santi non sempre fanno miracoli. Sabato prossimo si renderà visita al Savoia, squadra robusta e ben messa in campo. Speriamo di non dover assistere ad un'altra debacle fuori casa, come è accaduto a Potenza e a Bari. Peraltro, quasi sicuramente sarà fuori squadra Negro per un infortunio, speriamo non grave.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Pubblicità.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
10: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
9: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

Grande collaborazione tra Emma Marrone e un fantastico Fabi Fibra con la loro Antidroga, ritrovato alle 16.48 all'interno del pomeriggio Tutti Frutti, che è ritornato a splendere così come il sole che splende nel cielo e che praticamente non accenna a mollare, anzi, perché ragazzi, non so se vi siete accorti, ma è ritornato il caldo e la cosa ci rende veramente molto molto molto contenti, così da prendere anche un treno per un viaggetto, quel treno che ci piace, che viene chiamato Soul

Adriano Nazionale con la sua L'emozione non ha voce alle 16:56 in questo preciso istante, pronti per passare la linea breve a Remarisso. Solo cosa? Solo una sana e consapevole di vita.

0: elettronica.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Medio Oriente, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb, lo stretto di mare che collega il Mar Rosso col Golfo di Aden. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Spides.
2: Giorgia Meloni a Oslo, segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e poi di dichiarazioni congiunte alla stampa. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni.
3: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Venditti era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla Procura di Pavia.
2: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio nel 2021. Il provvedimento è stato depositato in queste ore e risulta in linea con la richiesta della Procura Generale. Il primo no al differimento della pena era arrivato solo qualche giorno fa da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino.
3: Un bambino di 2 anni ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo di origini straniere è stato soccorso dai sanitari al 118 che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nelle parti di terapia intensiva dell'ospedale Borgo Trento con un esteso trauma cranico. E sono ore di apprensione anche per le sorti di un bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo di origine colombiana era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto.
2: Siamo allo sport con il calcio. Domani il CT Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21 che si gioca il pass per l'Europeo di categoria.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. Una radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
6: Fantastico! E cos'altro offrite?
5: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
6: E il montaggio e lo smontaggio?
5: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
7: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

visione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

senza parole, un fantastico Vasco Rossi alle 17:16. Mamma mia, ragazzi, veramente il tempo vola in una maniera incredibile. Allora, avevo detto che avremmo dato un'occhiata a quelle che sono le condizioni del meteo e fatemi, aspettate che devo aprire qua. Vieni qui, perché avevo visto qualche cosa tipo inerente al discorso di piogge. Allora, domani venerdì, ragazzi, a quanto pare intorno alle 16 un po' di pioggia, poco e nulla, poi niente per tutto quanto il giorno. Sabato 19, bah, alle 13, giusto così, un po' di pioggia, nient'altro. Domenica e lunedì sarà nuvoloso, leggermente nuvoloso, ma senza pioggia. E invece martedì e mercoledì, ragazzi, pare tornerà di nuovo il sole. L'unico problema nei giorni di pioggia che vi ho detto prima, ossia domani e anche sabato, ci saranno le temperature abbastanza alte, quindi credo che avremo il nostro bel scirocco, il nostro bel faugno che non ci abbandona neanche per un istante. C'è chi dice che ci porteremo avanti sta storia per tutto quanto il mese di ottobre. Bah, non lo so. Staremo a vedere. Per ora, signori, c'è lei. Jessie J, questa è la sua Price Turn.

0: trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te.
6: Hai bisogno di staccare un po' la spina,
5: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

un grandissimo successo quello degli due con la loro Angel of Harlem, direttamente dall'album Rattle and Dam, dal quale poi venne anche estrapolato il docufilm, che invito a chi ancora non l'ha fatto, soprattutto alle nuove generazioni, a dare un'occhiata, primo perché è chiaramente un film ricco di tanta tanta tanta bella musica, un album fantastico di Joshua Tree, e poi chiaramente lasciatemi dire la vita, ragazzi, cioè veramente si imparano tante tante cose anche di quella che è stata la vita dei grandi artisti, così come ultimamente, non so se avete visto in TV, c'è stato il film dei Queen, Bohemian Rhapsody, e anche il film del grandissimo Crocodile Rock, parliamo di Elton John. Bene, detto ciò, sono le 17:30, ci avviciniamo a quello che è la fine del tempo a mia disposizione, ma signore e signori, c'è lei, che ve lo dico a fa, neanche ve lo dico qual è il

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce. In entrambe le direzioni, in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Quante volte ti capita di essere in un posto ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente con un giro in barca insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
3: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo, quando di notte ti passa la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi.

ti va? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, di combinarne di porcherie. E guarda ora,

0: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari. In only a moment to say goodbye.
1: Cari ragazzi, siamo giunti a quello che è la fine del tempo a mio... troppo veloce. Siamo giunti a quello che è la fine del tempo a mia disposizione. Vi lascio con l'ultimo brano e vi annuncio che è già arrivato il nostro Francesco Martella, che vi terrà compagnia con la sua Music Box sino alle ore 20. Io quindi non posso fare altro che augurarvi buon proseguimento di giornata. Ci sentiamo domani, mi raccomando, segnatevi in agenda dalle 15 il pomeriggio, tutti i frutti insieme a Carlo Aprile. Vi lascio con Erso Ramazzotti e Luis Fonsi con Per le strade, una canzone. Ciao ragazzi, fate i bravi. Un bacio dal vostro Carlo Aprile.

0: Amigos.
1: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In Medio Oriente tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb. Il ministro Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Sfides.
1: Polemica intanto in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, commenta invece soddisfatto il premier canadese Mark Carney.
2: Magdalena Andersson torna alla guida della Svezia. Quattro giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
1: Siamo alla cronaca. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo in provincia di Roma ed è ricoverato il gemelli in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il bimbo era da solo quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali.
2: Avrebbero vessato, deriso e umiliato un'alunna con disabilità di 11 anni, per questo due maestre in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di corruzione e maltrattamenti ai danni della bambina. Una delle due donne, insegnante di sostegno, è accusata di aver rivolto alla bambina rilievi svalutanti, sottolineando pubblicamente le difficoltà di apprendimento dell'alunna. La seconda, invece, insegnante di matematica, si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando alla bambina persino di andare in bagno.
1: Lo sport con il ciclismo. Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 chilometri. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader della classifica generale.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Mondo Radio, tutti frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Questa è
1: Mondo Radio. Noli. Mondo Radio. No, no, no, Noli.
2: Pubblicità.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
5: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
4: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
5: Hanno anche l'antimuffa?
4: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 08 33 54 60 72.
8: Mondo Radio, tutti i frutti, una radio per tutti.

0: musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limits. No limits.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica a richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
1: Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: Juventus, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Tiro, testa nelle mani, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In Medio Oriente tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb. Il ministro Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Fides.
1: Polemica intanto in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, commenta invece soddisfatto il premier canadese Mark Carney.
2: Magdalena Andersson torna alla guida della Svezia. Quattro giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
1: Siamo alla cronaca. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo in provincia di Roma ed è ricoverato il gemelli in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il bimbo era da solo quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali.
2: Avrebbero vessato, deriso e umiliato un'alunna con disabilità di 11 anni. Per questo due maestre in servizio in un istituto comprensivo di un comune del Nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di corruzione e maltrattamenti ai danni della bambina. Una delle due donne, insegnante di sostegno, è accusata di aver rivolto alla bambina rilievi svalutanti, sottolineando pubblicamente le difficoltà di apprendimento dell'alunna. La seconda, invece, insegnante di matematica, si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando alla bambina persino di andare in bagno.
1: Lo sport con il ciclismo. Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 chilometri. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader della classifica generale.
2: Era questa l'ultima notizia. Sia più tardi.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Vado alla macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.
6: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo. Stare con...

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Maltempo su diverse aree del centro-nord, con allerta meteo-arancione su ampi settori di Liguria ed Emilia-Romagna. Allerta gialla in 8 regioni. Per quanto riguarda la situazione traffico, segnaliamo code per un incidente sulla A10 Genova Ventimiglia tra Albissola e Varazze verso Genova. Sempre sulla A10 code per lavori tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Intenso il traffico sul tratto toscano dell'Autosole con code tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. Per lavori in corso si registrano code sul tratto della Firenze-Roma tra Orvieto e Fabbro in direzione Firenze. In Campania code per traffico sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Genova-Roma la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Vada e Cecina per un inconveniente tecnico ad un treno fermo in linea in direzione Roma. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
5: E devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con occasione per locali rovesci anche temporaleschi ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità con ampie schiarite e annuvolamento localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.

0: Music Box. Music, Music Box. Box. Music Box. Tutti i colori della musica. Con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con la cronaca: già condannato a 26 anni di reclusione per il delitto del 21enne Paolo Spalluto, ucciso per uno scambio di persona nell'agosto del 2012 a Lecce, Salvatore Polimeno incassa una nuova condanna, in questo caso per droga ed estorsione in carcere, dove è attualmente detenuto. Il giudice per l'udienza preliminare ha inflitto al 36enne leccese una condanna a 8 anni di reclusione a fronte di una richiesta di 10 sollecitata dal pubblico ministero. Polimeno avrebbe nascosto anche un cellulare in cella, avrebbe minacciato un altro detenuto per il mancato pagamento di una partita di cocaina. Nell'inchiesta sono coinvolti anche altri due soggetti, entrambi di Nardò, finiti sotto processo con rito ordinario. Era ai domiciliari per spaccio di droga, ma è finito in carcere per lo stesso reato. I poliziotti di Lecce hanno concentrato i controlli nei pressi dell'abitazione di un 54enne salentino. L'uomo, sorpreso ad incontrare degli acquirenti nei pressi della propria casa, è stato sottoposto a perquisizione che ha consentito di trovargli addosso 2.000 euro in contanti, mentre all'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti alcuni grammi di cocaina, 87 di eroina, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. L'uomo è stato quindi arrestato e condotto in carcere. Delle maestre avrebbero umiliato una studentessa di 10 anni affetta da diparesi spastica alla presenza degli altri compagni di classe, realizzando persino dei filmati in cui la bambina viene ripresa mentre palesa evidenti difficoltà nell'apprendimento. I nomi di una maestra di sostegno e una docente di matematica sono finiti in un fascicolo di indagine con le accuse di abusi dei mezzi di correzione e maltrattamenti nei confronti di un minore sottoposto alla sua autorità per ragioni di istruzione. Il caso è scoppiato di recente all'interno di un istituto del Nord Salento dopo la denuncia dei genitori della bambina. Anche la presunta vittima ha ribadito le accuse nelle scorse ore durante l'ascolto protetto. Nei giorni scorsi a Melissano un agente di polizia locale è intervenuto per bloccare un'auto che procedeva contromano verso la zona interessata da un grave incendio. Il conducente, un trentenne straniero già noto alle forze dell'ordine, aveva imboccato via Casarano nel centro del paese nonostante il divieto d'accesso. A quel punto un ispettore di polizia locale ha avuto la prontezza di entrare nell'abitacolo mentre era ancora in marcia, riuscendo in pochi istanti a fermarlo. Il giovane alla guida si sarebbe inoltre rifiutato di fornire le generalità, è stato quindi denunciato a piede libero per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e mancato rispetto dell'ALT. Voltiamo pagina, il turismo in provincia di Lecce continua a crescere. Nei primi 7 mesi del 2026 gli arrivi sono stati circa 966.000 contro i 929.000 dello stesso periodo del 2025, un aumento vicino al 4%. Gli italiani però rimangono sostanzialmente fermi intorno a quota 554.000. A cambiare quindi soprattutto la componente internazionale, con un incremento prossimo del 10%. La crescita registrata nel 2026 è sostenuta soprattutto dagli stranieri, che continuano a guadagnare spazio e che variano a seconda del periodo, dalle presenze primaverili legate alle città d'arte, ai viaggi culturali, fino alla progressiva entrata nel vivo della stagione balneare. Chiudiamo infine col calcio e Lecce. Novità sul fronte dei rinnovi contrattuali. L'ultimo è quello di Thiago Gabriel, il difensore portoghese in scadenza il 30 giugno del 2027, ha firmato il rinnovo sino alla stagione 2029-2030. I giallorossi si assicurano così le prestazioni del calciatore tanto richiesto nel corso dell'estate da club italiani e internazionali. Intanto sono due i calciatori giallorossi convocati dalle rispettive nazionali. Gom ha ricevuto la chiamata della Mauritania in occasione della gara con la Repubblica Centrafricana e il Benin, valevoli per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Gandelman invece è stato convocato dalla nazionale israeliana in occasione delle gare con Austria, Irlanda, Kosovo e di nuovo Irlanda, valevoli per la UEFA Nations League.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è venerdì 18 settembre. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino e Santa Arianna. I fatti di domani: nel 1864 sarà Firenze la nuova capitale d'Italia, spostata da Torino. 1927 nasce negli Stati Uniti la rete radiofonica CBS. Nel 70 muore a Londra a 27 anni chitarrista e cantante Jimi Hendrix. 77 un ordigno a Torino di Azione Rivoluzionaria colpisce il quotidiano La Stampa. Nel 2000 oro nel judo per l'italiano Pino Maddaloni. 2008 ai Village People una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E tra i nati il 18 settembre: nel 1819 Jean Foucault, fisico; 1905 l'attrice Greta Garbo; nel 28 l'attore Franco Franchi; nel 39 il cantante Frankie Avalon; 42 un'altra cantante, Gabriella Ferri; 46 il compositore Vince Tempera; 64 Marco Masini, cantautore; 71 l'ex ciclista Lance Armstrong. Le previsioni meteo: domani inizio di weekend umido con foschie e nubi basse verso il capo di Leuca. Non si escludono addensamenti nuvolosi verso il mezzodì e possibili rovesci locali fugaci. Il proverbio dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. Chiudiamo così, a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Pubblicità.
5: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
6: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
7: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
6: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
7: Hanno anche l'antimuffa?
6: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
9: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
9: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
7: Gesco è a Melissano, zona industriale.
9: Come posso contattare Gesco?
7: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
9: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
2: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
1: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: fabulous.
1: The Hit Radio Station.
2: Mondo Radio.
1: Pubblicità.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
5: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Tiro, testa nell'elevamo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico a Copertino con lo suo poker.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica e sulla A16 Napoli-Canosa. Per lavori notturni sulla A14, tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra Canosa e il bivio per la A16 in direzione Pescara. Proseguono i lavori sulla statale 16 con riduzione di carreggiata tra Galatina e Galugnano. Possibile la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. A Lecce città termineranno nella giornata di domani, venerdì 18 settembre, i lavori in via Paolo Colaci, con chiusura tra via Giuseppe Battaglini e via Raffaele Rubini. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te.
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
3: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 5862.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26,

0: sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy voodoo party, yeah.

0: due grandi radio.
1: Due grandi radio.
0: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio, tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Blue Note su Mondo Radio.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Greatest Hits.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.
1: Oggi è stata gran festa in paese, sì lo so, ma non per questo si bruciano le chiese,